Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Il vostro Cecantibus in questo metà giugno è già attivo. Sì, 4 e 30 e un po' di secondi, veramente non abbiamo sentito bene gli orari. E siamo qui intanto che vediamo l'ora di nuovo. Signorina, che ora è? Ah, 4:31 e 52 secondi, non parla molto forte perché comunque è lontana dal microfono. Va bene. E allora, siamo qui in questo lunedì 15, 15 giugno, quindi tra 2 mesi sarà Ferragosto. Vabbè, tra 6 giorni arriva l'estate e quindi noi saremo qui anche tutta l'estate, lunedì, mercoledì, venerdì, martedì e giovedì, sempre con voi tutti i 5 giorni della settimana, tranne sabato e domenica e festivi. E abbiamo detto che quest'anno i festivi sono ben pochi, anche l'1 novembre è domenica, quindi il 15 di agosto è sabato. Quindi salutiamo le nostre radio che sono collegate con noi: Radio Blinco Blanco alle 7:30, la replica, Radio Teramo e ancora Tele Terme, Vigliatore TV, sempre alle 7:30, Radio Mare Italia e le altre radio, naturalmente, le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi. Eccola qui che legge per voi le sorelle radio, come diceva Stefano Manenti, che non sentiamo da un po' di giorni, cioè la mattina, ma c'era il pomeriggio, ci sarà ancora venerdì pomeriggio per l'ultima di a Romi nel pomeriggio di questa edizione. E ecco a voi il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station. Canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7One, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione,
2: la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Bene, allora siamo in diretta e abbiamo ascoltato Pino Donaggio in Pino Donaggio, Io che non vivo senza te. E Io che non vivo senza te, intanto però ci facciamo dare il buongiorno da una voce femminile che è la voce di Claudia. Buongiorno Claudia! Perché non arriva? Perché è basso il... Sì, non ci dovrebbe essere però. Claudia, buongiorno, ci senti? No, non ci sente. Strano. Probabilmente ha chiuso già. C'è qualche problemino con Claudia. Va bene, la teniamo in attesa. Intanto che andiamo... Ci sarà qualche cosa che non va, ma noi siamo sempre in diretta e quindi probabilmente qui, vabbè, i cursori sono giusti, quelli di Claudio è aperto, il 3 è aperto, allora sarà sbagliato il cursore centrale, sì, sicuramente, eccola qua, infatti sbagliato. Claudio, buongiorno, eccoci qua.
1: Ma buongiorno, ma te, secondo me combini un po' di casini coi bottoni,
0: Sì, coi bottoni.
1: Il bottone di qua, il bottone di là, troppo abbottonato
0: sì,
1: sei.
0: Sì, ci sono molti bottoni, infatti adesso dovremmo sentire il saluto del nostro Marco Roma.
2: 442, elemento barra di stato.
0: Allora, eccolo qua.

0: Marco Roma, tu sei invece qui, perché devo togliere il voice over perché altrimenti...
1: Voce nativa.
2: Ecco, sì, perché altrimenti...
0: Ogni minuto dice che ora è, e tu che sei non vedente lo so che anche tu hai queste... abbiamo sì, queste sì. problematiche durante...
2: No, ma il problema è che basta che ci sentiamo, dai.
0: Quello sì.
3: Cartella notizie, 12 allora, 8, un nuovo elemento, WhatsApp.
0: Allora, sentiamo Marco Roma che ci manda due filastrocca, prima ci dice... Prima ci dice
3: da leggere chat non letta due preferiti
0: quali sono gli auguri.
3: Una chat archiviata non letta. Marco Roma saluto Canoro, due messaggi non letti.
0: Allora sentiamolo subito, noi lo facciamo in diretta.
3: Con un messaggio condivisione messaggio vocale 0 secondi di qui con fotocamera.
2: Mi viene l'ansia a me quando sento quelle voci velocizzate al massimo.
3: Download OS7.
0: Infatti. E tra l'altro stamattina nemmeno l'ha scaricato il
3: messaggio vocale, durata 15 secondi 3:55.
0: Eccolo qua.
3: Messaggio vocale.
2: Sì, sì, download dai, che c'è, c'è.
3: Pulsante.
0: No, ma dice download S7 vuol dire che non l'ha scaricato.
3: Messaggio vocale.
0: Ecco,
3: pulsante.
0: Adesso dice
2: ah.
0: Sì.
3: Posizione messaggio vocale. 0 secondi di 12 secondi.
0: Allora, sentiamo il primo.
3: Posizione messaggio vocale. 0 secondi di...
0: E stamattina è lento anche il lettore dei messaggi. Questo...
2: c'è sonno, coraggio.
0: C'è sonno.
3: Messaggio vocale. Durata 15 secondi. 3:55.
0: Sentiamo.
4: Buongiorno, ti dirò che a volte le scuse non servono a niente.
0: Sì.
4: Ti dirò che l'amore vince sempre.
3: Chiamata in entrata,
0: Marco. Marco. Ci ha bloccato il messaggio, Marco. Vabbè, questo è perché noi. Allora adesso glielo facciamo fare a lui. Su. Marco, buongiorno.
3: Chiamata vocale.
5: Siamo in ritardo.
0: Siamo in ritardo perché hai già una compagnia, la signora Claudio che da Bologna ci sta salutando, ecco, quindi.
5: Ah, ok.
0: Allora, il problema
5: 4:43.
0: Ecco, il problema è questo, che tu telefonando mi hai bloccato l'ascolto del tuo messaggio. Allora, visto
5: ok,
0: che...
5: lo blocco?
0: No, adesso lo fai in diretta, fai due messaggi in diretta, quello degli auguri e quello del visto che non posso
5: Ok, faccio tutti e due.
0: Sì, fai quello dell'augurio, vai.
5: Tanti auguri a Salah, buon compleanno al calciatore Salah, tanti auguri a Salah da Marco Roma, tanti auguri a te.
2: Chi è Salah? Chi è Salah?
0: Ecco, dice
5: calciatore, Claudio. Giocato con la Roma, lui giocava.
0: Sì, lui.
5: Poi Liverpool. Mohamed Salah, è calciatore tra i più pagati al mondo.
0: Ah, ecco. Quindi ha fatto gli auguri a Salah e poi adesso il pensiero del mattino, vai.
5: Okay. Buongiorno, stamattina sto con voi due, è tutto il mondo che ci ascolta, è tutto il mondo che ci parla, noi siamo qui, noi tre, ad abbracciarci e stringerci forte, e sono Marco Roma, buongiorno!
0: Eccolo qua, perfetto, allora la telefonata l'abbiamo fatta, adesso... Dobbiamo vedere.
5: Poi aggiungiamo pure i ragazzi, stanno già svegli, eh?
0: Ah, stamattina sono tutti svegli. Ah, che bene.
5: Hanno preso già una canzone. Già hanno dedicato la canzone.
2: A questo punto proporrei una rubrica, perché ho sentito l'altro giorno nelle varie repliche che voi fate, che io naturalmente non ci prendo mai perché non so ancora bene gli orari, e che parlavate della colazione, molto interessante.
6: Buongiorno,
2: buongiorno chi è?
0: E vediamo
5: Eleonora, i ragazzi che ti ho detto, la squadra.
2: Ah, ecco Eleonora.
0: Eleonora, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: E buongiorno anche al super addormentato Damiano.
2: No, Damiano. Dorme.
5: Infatti è entrato in ritardo Damiano, vedi, faccio messo un po'.
7: No, non riuscivo a
0: non riuscivo a condensare, vabbè.
5: Bravo.
7: Buongiorno Giuseppe.
5: Buongiorno allora, Giuseppe, Leonore e anche Claudia che voi non conoscete.
0: Quindi abbiamo anche Claudia da Bologna, eccoci qua.
5: Da Bologna.
0: Siamo Milano, Bologna, Roma e poi Roma, Vaticano.
2: Poi Roma.
0: Abbiamo la benedizione.
2: Damiano sa al Vaticano solo perché fa rima con Damiano o perché sta veramente al Vaticano?
0: Perché lavora proprio al Vaticano.
5: No, sta al Vaticano proprio lui, sì.
0: Sì, sì. Cioè va al Vaticano a lavorare e poi torna a Roma.
5: Beh, il Vaticano diciamo che è la seconda casa, la sua seconda casa perché sa più di 20 anni, quindi sta là. Quindi Quindi ha visto Damiano, quanti papi hai visto te?
0: Tre papi.
5: Quanti papi hai visto?
0: Tre.
7: Sono 12 anni che lavoro dentro la Vaticano.
0: E 12 anni.
5: Due o tre papi, quanti papi hai visto?
0: Sì, ma gli altri li ha visti lo stesso, magari è andato prima.
2: Cosa fai al Vaticano?
7: Francesco e quello nuovo.
0: Ah,
5: Vito. Tre papi.
0: Eh sì. Giovanni Paolo, Francesco è quello nuovo.
7: No, ma non c'è Giovanni Paolo.
2: Cosa fa il Vaticano lui?
5: Lui dorme col Papa. Dorme col Papa lui da compagnia sua sorella.
2: Ma dai! No, dai, vero.
5: È vero, dorme cosa fa lui? Fa la guardia del di là.
7: Faccio il magazziniere. Praticamente tutto quello che vendono in Vaticano lo scarico io, controllo merci, scarico merci e lo
2: mando. Ah, capisco, ho capito.
0: Quindi controlla tutte le cose
2: anche
0: che deve...
2: per quello che riguarda il cibo o solo per quello che riguarda tutto. Bene.
7: Allora, di tutto, cibo, liquori, alcolici, tutto quanto.
2: Ecco, bravo Damiano, mi interessa quella cosa lì che hai detto, proprio i liquori, gli alcolici, perché lì hanno dei prezzi molto invitanti. Ah,
7: l'unica cosa che conviene.
0: Ah, l'alcolico.
5: Ma il Papa beve? Damiano, il Papa beve?
0: E come no?
7: Capirai.
0: Almeno il vino beve, deve bere il vino
7: il
0: per
7: vino
0: la messa.
7: Il vino della Santa Messa, quello che usano per fare le messe.
0: Sono un vino speciale.
2: Sì.
0: È un vino speciale.
2: C'è un vino famoso est-est-est, no? Di Montefiascone, che va molto al Vaticano, forse?
0: Sì,
7: ce l'abbiamo, l'est-est-est, sì.
0: Vuol dire buono, vuol dire.
2: Esatto.
7: ce l'ho, c'è una pedana intera, l'ho scaricato ieri.
0: Ah, vabbè.
2: Bravo! Sai che ufficialmente sarò a Roma il 26 di luglio, quindi magari se posso... Vedrò di fare una scappata a trovarti, dai, che
7: va bene, ti presento la mia compagna Leonora,
0: poi ci si mette d'accordo, vi scambiamo i numeri.
2: Sì.
0: Bene, allora è il momento della canzone, che dovevo il quesito, perché...
5: allora
7: dai, col quiz.
5: Allora, è molto preparato quindi Giuseppe, quindi sì, bastano due sue parole.
0: Veniamo.
5: A questa cosa non la batte nessuno.
0: Vediamo.
5: Allora, vado. Allora, questa è una canzone di Damiano che ha dedicato al Eleonora. Grande amore.
0: Ah, grande amore? Il volo.
5: Grande amore.
2: Quello del volo.
0: Ha risposto anche Claudia.
5: è troppo facile. Perché Damiano le fa troppo facile.
0: Ma
2: perché Damiano è il fidanzato di Eleonora?
5: Sì.
0: Ecco, lo sciupa femmine.
7: Femmine di Rotterdam.
0: Allora,
5: Damiano, ma tu hai la Damiano, tu hai la calamita?
0: Eh sì. Allora, prima di mandare il brano, diciamo che il nostro Marco oggi è a Tor San Lorenzo e che mercoledì sera a 20 di sera chi avremo, Marco? Avremo
5: una cantante di Roma che si chiama rapper Ice.
2: È famosa, adesso sta emergendo, Ice. È un emergente.
0: Sì, l'ascolteremo.
5: Sì, allora Ice questa settimana, lei non se l'aspettava. Dice che ha aperto il giornale, sia cartaceo che web, e ha trovato le sue foto con la sua storia. Sta spopolando Ice. Lei infatti era contenta, non se l'aspettava, ha detto visto.
7: A me piace il suo stile, perché è vecchio stile.
2: No, perché la canzone è bella, perché sai, quando fanno delle canzoni hanno qualche contenuto, piacciono, insomma, la gente non è poi stupida del tutto.
5: No, Claudia, lei l'ha scritta proprio totalmente lei da sola a casa sulla scrivania e racconta veramente la sua storia. E poi è una bimba, cioè lei sembra una donna, sembra come parla, come fa anche esteticamente, però è proprio piccola di età, quindi
0: è giovane.
2: Quanto c'ha?
7: È una ragazzina.
5: Ice, tutti pensavano che era grande. Infatti, io ho detto: Ice, tanti fan mi chiedono a me quanti anni hai. Perché io parlo con lei come se fosse una donna, parliamo vocali, messaggi, chiamate. Ma lei mi ha detto: io, Lei sa 16 anni, Alice, capito?
0: 16 quindi... anni, quindi bisogna dei miei...
2: 13.
7: Come? Che mi sono 16.
0: No, 16. 16.
2: Ah, 16, beh dai, non è 16, una bambina, ancora può ragionare per le cose che dice, può... cioè, voglio dire, non è che proprio...
5: sta abbastanza avanti, è un baby prodigio.
0: Bene ragazzi, abbiamo già in sottofondo il volo, perché poi dobbiamo andare a un ballo di Beppe, dobbiamo mandare qualcuno che si propone, e ci risentiamo alle 5 e un quarto, non vi addormentate, alle 5 e un quarto, perché poi arriverà...
2: Dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere o ci richiami tu?
0: Vi richiamo io, vi richiamo io, adesso che ci siete,
2: richiamo. Okay. Okay. A fra poco,
0: ciao, grande amore. Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi, il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena. Questa mattina è come al solito, come capita spesso, è al dialogo nel buio in via Vivaio 7 e abbiamo una scolaresca, ma ci facciamo subito dire di dov'è la scuola, da?
2: Liceo Vida Cremona.
1: Ecco, tu ti chiami allora intanto?
2: Io mi chiamo Samuele.
1: Samuele, passiamo il microfono invece all'altro compagno.
3: Mi chiamo Leonardo.
1: Leonardo, poi ancora?
4: Tommaso.
1: Tommaso.
5: Cristian.
6: Alessandro.
1: Alessandro.
7: Sono la prof Margherita.
1: Prof Margherita di?
7: Sì.
1: No, di che
7: di
1: cosa?
7: Di inglese.
1: Che... Inglese, mamma mia, la materia che io insomma non riesco, sono a zero in inglese. Perfetto, allora avrei bisogno di lei. Allora intanto partiamo con la prima domanda, chi vuole rispondere, poi man mano dice il proprio nome e risponde. Allora, dunque, come, che vi è sembrato di questo dialogo nel buio? Qual è stato il punto più bello? Partiamo dal primo, da Tommaso o da chi vogliamo partire?
4: Allora, secondo me il punto più bello è quando siamo stati in città che...
1: Un po' più vicino al microfono, prima andavi meglio.
4: che anche non vedendo sono riuscito a capire dove mi trovavo e quello che avevo attorno.
1: Quindi tu nella città non hai avuto tutto quello stralunamento che invece noi non vedenti abbiamo.
4: Esatto.
1: Invece no. Perfetto, poi per il resto, il bar cosa è successo per te?
4: Nel bar abbiamo dialogato fra di noi, ci hanno portato da bere e...
1: Basta. Sentiamo un altro, sentiamo il prossimo, Tommaso? No, non so perché ricordo bene il nome Tommaso comunque. Allora, Tommaso oppure Leonardo, chi è che è?
3: Leonardo.
1: Leonardo, allora, Leonardo. E per te invece, il ponte tibetano, l'hai vissuto, ti è piaciuto oppure insomma hai avuto un po' di fifa quando sentivi muovere sotto di te questo ponte?
3: No, non avevo paura perché comunque è dritto il ponte, quindi non aveva...
1: Anche se basculava un po' non tirava?
3: No, no.
1: Ecco. E invece per il bar, tu cosa hai bevuto al bar?
3: Io ho bevuto una lemon soda.
1: Ah, bene, quindi... Bene, altra domanda la facciamo adesso al prossimo che è...
6: Alessandro.
1: Alessandro, per te il percorso come è iniziato? Hai avuto paura già subito mentre iniziava a arrivare il buio oppure quello a te non te ne è importato niente?
6: Era molto strano.
1: Sì.
6: Non riuscivo ad orientarmi come penso tutti.
1: Ho capito. E con i profumi come deve essere cavata?
6: Allora, soprattutto all'inizio abbiamo usato le piante.
1: Certo. Quale pianta hai riconosciuto?
6: Il cipresso.
1: Il cipresso? Io non avevo riconosciuto il cipresso.
6: E anche il rosmarino.
1: Rosmarino, beh, quello sì per gli arrosti. Lauro? Lauro non l'ha riconosciuto. Bene, allora sentiamo un altro invece, la voce di...
5: Cristian.
1: Cristian, allora per te, sei stato anche nel mercato, hai visto il mercato?
5: Sì.
1: Cosa hai riconosciuto nel mercato, Cristian?
5: Molti alimenti.
1: Tipo la zucchina?
5: Sì.
1: La zucchina, la patata. C'era anche il pomodoro? C'era il pomodoro?
5: Mi sembra di sì.
1: Ti sembra di sì. E invece nella città, come è andata nella città?
5: Molto bene.
1: Molto bene, quindi ti sei... tu sai qual era la moto? Che moto è la moto dove che hai toccato o sei salito su?
5: Suzuki dell'83.
1: Secondo me la Suzuki, invece sembrava che fosse un Harley, ma comunque magari mi sbaglio, mi manca. Io ricordo tanti anni fa quando facevo anch'io la guida che fosse un Harley. Bene, mi pare è rimasto ancora un ragazzo o è rimasta solo la prof?
6: La prof.
1: È rimasta la prossima.
3: No,
1: Samuele. Ecco, Samuele, invece per te il punto più bello del dialogo qual è stato?
4: È stato quando siamo andati in città, perché anch'io ho riconosciuto un po' di cose come il cofano della macchina.
1: Che macchina era allora questa? Una pa?
4: Una bella macchina sembrava.
1: Una pa?
4: Una panda?
1: Una panda, evviva, abbiamo indovinato. E poi invece al bar tu cosa hai bevuto?
4: Al bar io ho bevuto la Coca-Cola.
1: Bene, ecco qua. Sentiamo adesso la professoressa che ci racconta di questa classe. Professoressa,
7: sì, buongiorno. Salve.
1: Ecco, di questi ragazzi sono bravi in inglese, sì?
7: Ma certo, ovviamente.
1: Non sono come
7: potrei
1: me.
7: Mai dire il contrario alla radio.
1: Sì, poi oltretutto sono in sei, quindi sono in cinque.
7: Esatto, cioè siamo i cinque migliori, ovviamente.
1: Certo. E invece per il dialogo nel buio, lei ha avuto paura? Ogni anno ormai fa questa esperienza, quindi è un ripetita quello.
7: No, non avevo mai fatto questa esperienza. E no, paura no, nel senso che sapevo che c'era la guida.
1: Sì.
7: E poi anche ci siamo aiutati tra di noi.
1: Ecco. Adesso invece, dopo la professoressa, diamo a voi la possibilità di fare delle libere domande sulla cecità, su di me, e quindi io vi rispondo alle vostre domande. Se ne avete qualcuna, abbiamo ancora 2 minuti, 3 da poter sfruttare. Chi è che vuole farmi una domanda su, sia sulla disabilità, anche una domanda personale, di qualsiasi genere? Forza ragazzi, abbiate coraggio, tanto non c'è problema. Non c'è vergogna, dice Alessandro, perfetto. Una curiosità, anche una cosa, ma chissà se questa cosa... Allora, sentiamo un po'. Pochi secondi. Vai, prendi il microfono, dai. Allora, chi fa la domanda su ragazzi?
6: Alessandro.
1: Alessandro, vai Alessandro, dimmi pure.
6: Nelle zone in cui, cioè, tipo qua, sì, le guide giravano facilmente perché conoscevano il posto.
1: Sì.
6: Mentre, diciamo, nei posti nuovi o la prima volta che visitate qualche posto, come agite?
1: Ecco, una domanda molto bella, perché comunque in genere noi cerchiamo di andare sempre nei posti conosciuti. In quelli sconosciuti andiamo con molta cautela con il bastone, perché comunque il bastone per noi è molto importante, il prolungamento del nostro braccio, ma anche, se vogliamo, anche del nostro occhio, perché vediamo tutti gli ostacoli. E per noi è molto importante seguire i muri, cosa che invece voi sapete ragazzi, magari a Cremona non tanto, ma qui a Milano i muri sono pieni di... che sono pieni i muri?
3: Sì.
1: No, magari sono pieni di motorini, biciclette, monopattini, e quindi quelli sono per noi veramente la cosa. Poi tavolini dei bar messi da tutte le parti, in modo che quando arriviamo i tavolini ci battono proprio in posti non impensabili. Quindi altre domande ragazzi, se avete qualche altra domanda, anche la prof può fare la domanda, non è par condicio per tutti.
7: E la nostra guida non ci ha detto niente, magari eventualmente dell'uso dei cani anche.
1: Sì.
7: E se tutti i ciechi hanno bisogno, ad esempio, della guida
1: di un cane.
7: Sì, oppure, e anche se è così semplice, ad esempio mi è venuto in mente in casa a vivere da soli.
1: Ecco. Allora, sono 3 domande in una. Allora, dunque, per quanto riguarda il cane, non tutti i non vedenti sono avvezzi al cane. Io, per esempio, l'ho avuto per 5 anni, dal 2002 al 2007, poi l'ho lasciato perché questo cane era un po' monello, mi tirava troppo il braccio, e poi, siccome mi occupo di musica, suono anche un po', era preferibile suonare e non stare insieme al cane. Poi bisogna affezionarsi al cane. Poi il cane non è infallibile, e il cane viene dato a un non vedente dopo 2 anni di addestramento e rimane solo esclusivamente con quel non vedente. Casomai il cane non va bene, viene dato a delle famiglie che lo vogliono adottare ed altro. Invece per quanto riguarda la vita solitaria, diciamo che io ho avuto sia la vita non solitaria, quindi di coppia, e poi a una certa età è arrivata la vita solitaria, e devo dire la verità che abbiamo delle difficoltà, però cerchiamo di superarle con molti accorgimenti. Per esempio, poi non siamo i tipi che siamo grandi cuochi da cucinare, per noi già riuscire a fare un primo piatto con la pasta e con i sughi già pronti per noi già è un successo, però per il resto insomma cerchiamo di fare quello che si può. Ancora una domanda, ancora ce la facciamo in tempo. Chi la fa l'ultima domanda?
5: Christian,
1: vai.
5: Qual è la cosa più difficile per un non vedente?
1: Allora, la cosa più difficile per un non vedente, soprattutto quelli che diventano non vedenti da grandi, è accettare questa nuova realtà. Spesso psicologicamente si sta male, addirittura si tenta il suicidio, tutte queste cose qui. Poi con il tempo si capisce che in fondo si può vivere lo stesso, si mettono, diciamo, si chiudono le mani, si dicono beh, andiamo avanti, in fondo peggio di così non poteva andare. Magari anche non vedendo si riescono ad avere delle buone soddisfazioni, non ottime, però comunque voi vi chiederete, ma tu, questo sicuro che state facendo, ma tu vorresti rivedere? La domanda è sì, perché comunque se rivedessi potrei leggere, potrei vedere i colori, potrei vedere tutto, perché io non sono nato non vedente ma lo sono diventato a 10 anni. E con questa domanda io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. A presto, ciao ragazzi,
3: ciao.

Un saluto a tutti gli amici di Disabile International Radio, sono Daniele Mastrobattista, un cantatore produttore. Mi trovate su tutti i social, Instagram, Facebook, e mi trovate inoltre su Spotify, Amazon Music, YouTube, eccetera. Quindi vi faccio ascoltare il mio brano dal titolo We Are Wonderful.

Cuccarelli, un cantautore e un arrangiatore di origine pugliese, precisamente di Martina Franca in provincia di Taranto, ma vivo ormai da 30 anni a Brescia. Scrivo canzoni dall'età di 10 anni e mi piace trasmettere emozioni agli altri e a me stesso. Mi fa stare bene. Il mio genere spazia tra il pop, il reggaeton, country e new age. Il mio ultimo lavoro discografico si intitola Paradiso Blu, di genere reggaeton lento. E il testo parla proprio un sogno, un desiderio che ho sempre avuto, che penso anche come me altre persone, sognano di vedere la pace e non la guerra. Bambini che giocano felici e non che vengono ammazzati. Questa è pura crudeltà. Potete trovarmi su tutti i digital store, Amazon Music, Spotify, YouTube, su tutti i social, TikTok, Facebook, Instagram. E adesso vi lascio l'ascolto del mio brano dal titolo Paradiso Blu. Ciao a tutti da Gianni Lucarelli.

potete trovarmi su tutti i digital store, Amazon Music, Spotify, YouTube, su tutti i social, TikTok, Facebook, Instagram. E adesso vi lascio l'ascolto del mio brano dal titolo Paradiso Blu. Ciao a tutti da Gianni Lucarelli.

0: E dopo quelli che si sono presentati, presento io gli ospiti di stamattina, che sono tanti, veramente, sono un bel po'. Abbiamo Marco Roma, buongiorno Marco Roma.
1: Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: E Marco Roma non è da solo, ma è con...
1: Abbiamo portato Eleonora, prima facciamo il gentiluomo. Ciao Eleonora.
2: Ciao, buongiorno di nuovo.
0: Ecco qua.
1: E c'è Damiano dal Vaticano.
0: Ecco,
3: presente come sempre.
0: Quindi c'è Damiano dal Vaticano.
1: Poi c'è il capitano.
0: Sì, c'è anche il capitano. Capitano, buongiorno.
4: Buongiorno Roma Spatriato e Bologna.
3: Buongiorno capitano.
0: E c'è anche Claudia da Bologna.
5: Claudia da Bologna che sta cercando di spegnere sto caso, aspetta. Devo spegnere Alexa.
0: Sì, c'è Alexa, stop.
5: Esatto. Stop. Ecco. No, io non la chiamo perché c'ho il bottoncino.
0: Ah, ecco, sì, però giustamente.
5: C'ho il bottoncino direttamente, sennò mi sento una stupida a dire Alexa. Cioè, io non... Io Giuseppe,
0: quando facciamo... Ecco, allora dunque, allora siamo qui in tanti questa mattina, siamo il capitano, Claudia da Bologna e poi da Roma abbiamo tutti i nostri amici. Ci siete ragazzi da Roma? Vi sento un
5: ci
0: po'
5: sono,
0: più...
5: Ci sono, siamo bassi perché, ma perché tu devi livellare.
0: Cercare di livellare.
5: Esatto.
0: Purtroppo sì. Allora, anche per evitare molti rumori. No, nel senso, devo livellare.
5: I rumori che senti qui da me sono gli uccelli, quindi sono dei rumori...
0: carini,
5: bellissimi.
0: I rumori da te sono gli uccelli, quindi sono sono belli.
5: Senti i rumori, va bene.
0: Noi adesso tra un attimino metteremo un po' più forti Marco e i ragazzi,
5: sì, perché
0: erano un po'...
5: Non li sento.
0: Non li senti perché erano collegati con un altro.
5: Ah.
0: Intanto loro stanno pensando. E tra un po' avremo anche da dover sentire il nostro Dennis, amico Dennis, che ci dirà la sua richiesta,
5: ecco,
0: musicale. Allora, tra un attimo.
5: Volevo dire, fra gli ospiti che ha presentato, mi è piaciuto di più il primo, Are Wonderful.
0: We Are Wonderful, ecco.
5: Sì,
0: qua.
5: Quell'altro non mi è piaciuto tanto.
0: Ecco. Sono tornati i ragazzi del Vaticano. Ma,
1: allora, Claudio, mi senti?
0: Sì, adesso ti sente sicuramente. Claudia, lo senti a Marco?
1: Claudia, mi senti?
5: Perfettamente, forte e chiaro.
1: Allora, io Giuseppe, quando provavamo, era un giorno dopo intervistare un ospite, e Giuseppe parlava con il suo Alexa, rispondeva al mio Alexa a casa mia.
0: Hai capito?
1: Ti ricordi?
5: Io non so come si fa a fare questo.
1: Rispondeva al mio perché era in via voce, quindi lui parlava col suo Alexa, ma parlava anche il mio Alexa perché sentiva la via voce.
0: Voce
1: di Giuseppe.
3: È perché il tuo Alexa è come te, c'ha ragione Nicola.
5: No, io l'ho spento adesso questo Alexa, però so che si può anche telefonare, no? Io non l'ho mai fatto, non sono capace.
0: No, le telefonate si fanno con gli altri che hanno Alexa e devono essere in memoria.
5: Ah, ecco, quello è il fatto, cioè devi mettere però.
0: Sì, devi mettere la persona che è in
5: esatto,
0: memoria.
5: Esatto, sì, ho capito.
0: Allora, capitano, buongiorno! Come stanno andando questi mondiali?
5: Male. No, ieri sera ho visto Curacao Germania, è stato un massacro.
0: 7-1, sì.
5: 7-1.
0: Capitano, io la sento male, che sta facendo già la cicletta stamattina?
1: La cicletta a quest'ora?
0: Perché lo sento proprio un po'...
5: Sì, sì.
1: Ma la cicletta a quest'ora?
0: Sì. Ma non so che gli è successo.
1: Chi vuole il caffè?
0: Noi no. Io non riesco
5: lo prenderò più tardi.
0: Non riesco a sentire il capitano, ragazzi.
1: Volevo offrirvi il caffè. Leonora, vuoi il caffè?
2: Sì, grazie.
0: Probabilmente il capitano sta navigando.
3: No, non lo prendo il caffè.
1: Tu no?
3: No.
1: Vabbè, lo prendiamo solo io e Leonora, solo io e lei lo vogliamo.
0: Sì, il capitano sta navigando da qualche parte perché non lo sento bene. Capitano? C'è qualche problema il capitano, ragazzi.
5: Ma senti che rumore.
1: È cascato.
0: Ma no, no, cascare non è cascato. Claudio è qui, il no. capitano è qui. Ma c'è, mi pare che ci sia. Un attimo.
5: Forse siamo in troppi.
0: No, no, no, no.
1: No, no.
5: Devo togliere il su.
0: No, no, no.
1: No, no, puoi aggiungere fino a 50-100 persone pure.
0: Vabbè, noi no, ne possiamo no, aggiungere 5 perché abbiamo 5 dirette diverse. Vabbè, poi se uno, non, tu invece Marco può aggiungere quante persone vuole. Allora, vediamo se capitano ci senti? 5. Io sì.
6: Sì, io mi sento.
0: Ah, adesso sì. Perfetto. Allora è tornato in è tornato il capitano.
5: È tornato in
0: è tornato. Va bene, lo voglio mettere sulla linea 4 che si sente meno frusciato. Allora, eccolo qua. Ecco qua. L'abbiamo messo sulla linea 4. Eccolo qua. Capitano ci sente, sì?
6: Kenya, Giuseppe Kenya.
0: Kena. Stamattina sei con la Kena mobile, sì.
5: Ah, Kena.
0: E sì, no... Oggi abbiamo ognuno c'ha un numero diverso, sì.
1: Pensa te.
0: Eh sì, perché è perché dobbiamo livellare i volumi quando forse ho la vaga impressione che da Eleonora c'è un rientro di di radio probabilmente o dal capitano, no? No.
5: E io ho spento tutto,
0: Tu hai spento tutto, il capitano ha spento tutto, lo sa già.
6: E allora, io non c'ho niente acceso.
0: No, niente acceso. Allora è da voi che viene qualche rumore.
1: O Damiano che sta in strada?
6: Sì. No. È casa
1: Giuseppe. No, ma Damiano si è mutato, quindi no.
0: Si è mutato. Allora ragazzi, in attesa di sentire una richiesta che farà il nostro Dennis, che metteremo Dennis, facciamo scegliere un brano alla nostra o Eleonora o Claudia. Prima abbiamo scelto il brano del volo Grande Amore che era scelto, quindi stamattina se voi andate a Tor San Lorenzo e dite Grande Amore, Marco vi regala 6 paia di calzini oppure vi regala un pigiama estivo oppure...
1: Vi aspetto, vi aspetto.
5: Marco, sono troppo lontana da Bologna qua, come faccio?
0: Non vale la pena.
1: Prendi il treno, Claudia, prendi il treno.
0: Poi scendi a Roma... E poi
1: tu vieni da me, vieni a Roma, poi ti prendi un Uber, vieni a Tor San Lorenzo, ti regalo 6 paia di calzini e poi andiamo al Vaticano a trovare Damiano.
0: Ah,
3: signora, 3 pezzi 10 euro.
0: No, 6 paia.
7: Quando fai una cosa del genere ti metti conto che può succedere. Io per almeno uno, giusto?
8: Sì, però no, tutte le 4 ore.
3: Oggi. Perché?
1: Mi senti? No, sento un po' di rumore nella tua auto.
0: Ma questo è delle interferenze, ragazzi.
1: Secondo me sì.
0: Sono delle interferenze.
3: Io rumori non ne sento.
0: No, ma non siete voi, è qualcuno che interferisce con la vostra.
1: Sì, te lo dico io chi è. È la madre di Damiano con il fratello. Sta in macchina con lui.
3: Ecco. È quello che mi muto.
0: Ah, ti sei mutato. Allora un applauso alla mamma di Damiano e al fratello. Allora, scegliamo quindi un brano per dedicare a tutti quanti voi e poi dopo metteremo insieme in onda anche il nostro Dennis. Lo sceglie Claudia, allora, un brano?
5: Va bene, allora lo scelgo io. E allora, restando in tema, Grande, Grande, Grande di Mina.
0: Va bene. Allora, questo ce lo dovrebbe dare anche la signorina senza che facciamo molti sacrifici vediamo sì. senza fare molti sacrifici.
5: Ma lo sai che quando ero piccola io credevo che c'era la gente dentro la radio, siccome era una grande ascoltatrice di radio, allora dicevo ma quelli non vanno mai a mangiare, raccontavo a mio padre, dicevo sai che c'è la gente dentro qui, ci facevano un sacco di risate.
0: Hai capito, quindi tu immagini
1: Claudia, quanti anni hai Claudia?
0: Claudio, non si chiede l'età alle donne. Si
1: lo so, però ero curioso, proprio tanto curioso.
5: Ce n'ho tanti, la voce non si direbbe, ma invece ce n'ho tanti.
0: Ce n'ho tanti, però
5: tu fai finta che ce n'hai pochi, tu fai finta che ce n'ho pochi, perché io in realtà me ne sento 16, come Ais.
0: Come Ais,
5: va bene.
1: A 16, ok.
0: Come Ais.

0: Grande, grande, grande era il pezzo che ha scelto la nostra Claudia da Bologna. E allora vediamo cosa fanno in giro tutti quanti. Il capitano che fa in questo momento?
1: Niente, stavo ascoltando dei ragazzi qua giù che stanno tornando chissà da che notti.
0: Ah, notti magiche.
1: Mi senti?
0: No, io non li sento. No. Invece sentiamo cosa fa Marco. Marco?
2: È sparito.
0: E sta andando a fare colazione. C'è Eleonora? Eleonora, non c'è Eleonora Duse. No. C'è,
3: c'è... Ci sono, Giuseppe.
0: Ah, hai visto che c'è. È Damiano che si è staccato perché in macchina e stanno...
4: Eccomi, sono qui.
0: Ecco, invece Marco forse sta facendo colazione.
2: Esatto.
0: E va lasciato da soli, vabbè sì, tanto l'importante è che ci siete voi.
4: Vabbè, siamo grandi, grossi e vaccinali.
2: Ma scusa, no, Marco è nella macchina,
5: il caffè con i colleghi, allora non volevo sentire delle chiacchiere.
0: Ah, ho capito. Ma oggi non c'è
2: Posso dico, ma Marco cos'è, nella macchina di Damiano?
0: No. Marco è a Tor San Lorenzo in questo momento.
2: Ah, ecco, appunto.
5: Io sono per San Lorenzo e Damiano va verso il Vaticano. Comunque voglio dire, Giuseppe, una sorpresa da qualche settimana.
0: Sì, che sorpresa.
5: Non avremo un ospite solo, ma mercoledì sera avremo tre ospiti insieme.
0: Mercoledì l'altro?
5: Il mercoledì, tra due mercoledì. Abbiamo, non ti dico chi,
0: no.
5: Ora ti dico cosa hanno fatto. Due hanno fatto il gladiatore, ti passo il colore.
0: Gladiatore, ah.
5: E poi la terza è la curatrice d'immagine della cantante Madonna.
0: Ah, la curatrice d'immagine della cantante Madonna.
5: Madonna, sì. Kate Moss e tutta questa roba, però di Madonna proprio in particolare.
0: Ecco, ho capito. Ecco, tu arrivi molto a fondo scala, parla più lontano dal microfono, Marco, come al solito.
5: Mi senti? Adesso c'ho l'auricolare.
0: Sì, tu arrivi fuori.
1: Ma che Madonna è? Madonna di Lourdes?
5: Madonna la cantante, il capitano.
1: Ah, la cantante!
0: Ovvero Maria Luisa Ciccone, o no? Com'è?
1: Di potenza.
5: Guarda che ospiti che ho trovato. Guarda che ospiti di
2: grandissimo. È abruzzese, non so di potenza. Sì.
1: È quello che ciò si è andato in America.
2: Sì.
5: Forte.
2: Scusa, capitano, ma tu stai a Napoli?
1: No,
5: a Roma, a Milano.
2: A Milano? Ah, sì. Tu sei a Milano, capito?
0: Abita proprio vicino a me.
5: Abita come Achille Lauro.
0: Come Achille Lauro?
1: Io sto sopra Giuseppe.
0: Sopra.
2: Davvero?
0: No, sopra.
2: Allora gli bussi tre volte la mattina per dire che ti sei svegliato? Sì. Col bastone, fatto tre.
0: Lui non dorme questa notte.
1: Io gli mando la portiera.
0: Allora,
5: 22 giugno 2027, giovedì sera, allo Stadium di Torino. Ho preso i biglietti di Achille Lauro a Torino.
0: Ah, quindi vai a Torino. Quindi venerdì mattina non ti dobbiamo chiamare il 22.
5: Certo che mi chiami.
0: Allora, ragazzi, abbiamo.
5: Ah, sì, posso fare diretta perché comunque sto in vacanza?
0: Certo. Se ti svegli, vabbè.
5: Sì, mi sveglio.
1: Milano-Torino è poco, è un'ora, non è qualcosa di tre.
0: Allora, ragazzi,
5: no, ti vengo a trovare da Roma.
0: Allora, dunque, io direi a questo punto di farvi sentire il nostro Dennis. Altrimenti c'è
6: Dennis. Invia messaggio vocale.
0: Sì. Eccolo qua.
7: Buon lunedì, io sono Dennis. Un grande saluto a te, Giuseppe, naturalmente, in questo inizio di settimana. E un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto. Bene, saluto inoltre tutte le persone che avrai con te a dialogare in questa mattinata. Li saluto dal primo all'ultimo, perché magari a volte lascio fuori qualcuno e magari ogni tanto hai qualche cambiamento. Allora li saluto tutti e bene, Questa mattina lascio la scelta del brano a chi volesse scegliere un brano per me, naturalmente. Ecco, bene, allora niente, vi risaluto, un saluto ancora a te Giuseppe, e noi ci sentiamo alla prossima. Bene, ciao e grazie mille.
0: Ciao, allora Dennis, rimettiamo un po'
5: ciao,
0: tutti.
5: Dennis.
0: Ecco, rimettiamo.
5: Oggi non ha fatto l'elenco delle persone.
0: No, perché ha detto che purtroppo ormai sono sempre così tante stamattina, poi non avrebbe immaginato chi dimenticare.
2: No, io volevo sapere, chissà come sta, perché era caduto, volevo sapere come
0: sta. Sta meglio, sì, ha preso questa caduta dalla poltrona, si sta migliorando.
1: Passeggiolone. Anche da piccolo,
0: no, che seggiolona, no. Poltrona.
1: No,
0: sta meglio. Sì, ha preso questa caduta dalla poltrona. Si sta migliorando.
1: Seggiolone, anche da piccolo, caduto,
0: no, che seggiolona, poltrona.
1: No, no, no, io mi sa che era caduto da piccolo, no.

0: Ecco, Damiano sceglie il brano, fa pure rima. Damiano sceglie il brano per il nostro Denis.
1: Bella davvero di ultimo.
0: Bella
2: bella,
0: davvero
2: bella.
0: Di ultimo.
2: Mi piace tanto ultimo. Bravo.
0: Va bene.
3: Bravo Damiano, ha detto Claudia.
0: Allora, ecco qua, il brano che arriva di ultimo.

0: E vediamo quindi come siamo messi con la colazione di questa mattina. Claudia, ecco. Abbiamo già fatto colazione.
1: Io la farò tardi perché devo di solito è molto banale la mia colazione. Mi prendo uno yogurt oppure perché vario. La frutta non deve mai mancare, due albicocche, una pesca, subito appena mangiata, appena alzata, sì. Perché dici che la frutta a digiuno fa molto bene.
0: A digiuno, hai capito.
2: Sei una salutista, Claudia?
0: Sei salutista?
1: No, per niente, però certi principi, per esempio, sono radicati. Siccome in genere ho sperimentato che è vero che se mangi la frutta appena pranzato, appena cenato, ti gonfia, no? Io l'ho sentito dire che non si fa, e a me mi capita così. A me, Mimi non si dice, però... invece ho sentito l'altra mattina che qualcuno mangia i semi, quelle cose lì. Sarebbe bello, ma io non sono costante a fare quelle cose lì.
0: Puoi tritarli, insomma.
1: No, a parte quello, ma poi cioè, per un periodo mi prende dei periodi che mangio quelle cose lì, mi stufo, insomma.
0: Ecco. Invece il capitano ha fatto colazione?
3: No, io ancora no.
0: Ancora è presto.
3: Tra poco farò la mia assicurazione
2: sulla nave. È sulla nave adesso?
1: Quando chiuderò qui, vado

0: prendere perché
1: tutte palle di navi.
2: Mariano, colpa mia oggi.
3: Colpa tua che parla di nave.
1: È nostalgico.
2: Mi
1: hanno chiamato da Sicilia.
2: Allora, non mi ricordo.
3: Dicevi.
2: Non mi ricordo.
3: Sentiamo troppo forte il.
0: Senti malissimo.
2: Ok.
3: Arrivate.
4: Senti. Marco, sì, mi hai detto niente dalla canzone.
2: Bellissimo.
3: Ecco la canzone.
2: Giuseppe, mi senti?
3: Io sì, sì. Noi ti sentiamo bene, adesso bene, perché certe volte eri troppo forte.
2: Troppo forte? Sì.
0: Io adesso la canzone prima volevo commentare che ce n'è delle più belle di Ultimo, per esempio Acquario.
1: Ma quella canzone chi è che ci ha dato la taglia, che ha sbagliato la taglia del pigiama lì? Marco, non è saputo consigliare bene.
3: Il pigiama di Ultimo gli era dato tutto.
1: Era piccolo, ha detto che era piccolo.
3: Era piccola la taglia del pigiama.
1: Andate a cambiare. Quando vai a Torino, portaci un pigiama buono.
2: Una cosa anche alle 5.
3: Torna da Marco.
2: I cosini che faccio in radio.
3: Ecco, Marco stava raccontando quello che ha fatto un provino a Canale 5 per Tu sì che vales.
2: Sì, perché mi ha visto un signore, mi ha detto: ma ti ho visto con la moto e fa di martedì. Ma al lavoro non si andava? No, perché stavo a Canale 5, a Mediaset più che altro. Quindi stiamo aspettando notizie di me. Di
3: Mediaset, perché quando sarà chiamato poi ce lo dice.
1: Il
3: noi.
1: Presidente di Mediaset ha fatto un incidente. Marco Roma è andato lì.
2: Si va bene l'ultima serata diretta sul televoto. Forse il televoto.
3: L'ultima serata in diretta, allora.
2: Sì, perché tutte quante sono, diciamo, registrate, no?
3: Sì.
2: Tutte registrate. Tutto un tipo 11 puntate. Tipo.
0: E quando verrà questo? In che periodo? Quando?
3: È a settembre.
2: Adesso riorganizza tutto adesso. Se non lo fanno adesso, non lo possono più fare, capito?
3: Sì, loro
2: comunque stanno già, cioè, quasi luglio, due mesi, non è che manca due o tre mesi, manca tanto.
3: Sì, loro diciamo che organizzano un po' tutto d'estate praticamente.
2: E io c'ero lì, ma c'è un'organizzazione spettacolare.
0: Ma lo sapete che adesso esiste anche il piccolo, cioè il Grande Fratello ridotto a ragazzini adolescenti? Mio nipote Alessandro, che ha 16 anni, sì, è stato scelto tra i TikToker del momento, è andato in una villa dell'Olgiata a fare una rappresentazione con 4 ragazzi e 4 ragazze, tutti della sua età, fare, come ti posso dire, degli sketch. Loro dicevano voi dovete far finta così così, gli raccontavano una trama e questi, io l'ho visto, si vede su YouTube, si chiama Gossip House. È come una specie di Grande Fratello, solo però, che fatto a misura di adolescenti. Hai capito? È una roba, guarda, così stupida che io dopo 20 minuti di trasmissione ho spento, perché proprio una stupida, mamma mia. Allora mia figlia mi dice: mamma, ma tu devi metterti al loro livello, non è che puoi pensare che ragazzini di 16 anni, ma guarda, all'epoca mia eravamo diversi, noi ragionavamo.
2: Quanti anni ha tua figlia?
0: Mia figlia ce l'ha 52, ma io...
2: Come fai ad avere una figlia di 52 che tu hai 16 anni come hai?
3: Questo è lo spirito...
0: Ma io sono nato prima!
3: È lo spirito santo.
0: Il mio tempo si è fermato. No, davvero, guardate, è una cosa, adesso dico, sono degli immaturi pazzeschi, non so, anche, per esempio, insomma, Madonna, ma cos'è tutti questi rumori che sento
3: questo,
0: io?
3: Questo è Marco che è la parte...
1: Giuseppe che lascia le porte aperte.
3: No, ho abbassato, è Marco che è al bar forse.
1: L'altra volta c'avevi una pecora.
2: Claudia, quanti anni hai avuto tua figlia?
0: Quanti
2: anni avevi quando avevi tua figlia, Claudia?
0: Tu vuoi fare il calcolo dell'età che ho io? Va bene, ma io lo posso anche dire quanti anni ho, non è mica un problema. Solo che dopo

0: perdo tutti gli ammiratori, perché io di voce piaccio
1: il segno zodiacale, così lui capirà quando
0: esatto. Vabbè. Il segno
2: è leone,
1: il segno zodiacale, dici il segno
0: è il toro, il segno zodiacale il toro,
1: toro. Ah. Un toro, quanto sono il toro, toro.
0: È il segno più bello. 80.
2: Ma no, ma non dire è il toro.
1: Toro, toro, toro.
0: Il toro è il segno più bello.
2: Oddio.
1: Torero, il
2: torero.
3: Mia mamma è del toro.
2: Tua mamma è del toro.
4: È brutto, è brutto segno.
0: No, no, assolutamente non è vero. Noi toro siamo belli, siamo intonati, intelligenti.
1: Il scassacacchio.
4: Allora, mia madre è del toro. Mia madre è del toro, io conosco bene i tori. E se hai lo stesso carattere di mia madre, aiuto.
1: Aiutami tu.
2: Ragazzi, vi mando Torero perché io ho da guardare un messaggio. Vediamo.
1: Toro!

0: E allora ragazzi, abbiamo adesso un messaggio che dobbiamo farvi ascoltare. Vi abbasso un po' tutti, sennò poi non sentite il nostro caro amico Ernesto. Allora sentiamo cosa ci dice Ernesto subito, così lo sentite. Eccolo qua.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti. Spero che stai bene, Giuseppe. Da un
0: Insomma.
1: bel pezzo che non ci sentiamo, saluto tutti gli amici, lo zio Totò,
0: Noi ti salutiamo
1: saluto
0: sempre.
1: Salvatore, saluto tutti gli amici che sono allo studio, salutiamo Celeste e salutiamo zio Peperoncino, Matteo, salutiamo tutti, adesso non sto ricordando, saluto tutti e tutti, buon caffè.
0: Grazie,
1: E santa
0: grazie.
1: giornata, saluto tutti, buongiorno. Saluto anche Stefano, il nostro Stefano e tutti i radioascoltatori, tutte le radio, buongiorno Giuseppe Cesena.
0: Buongiorno Ernesto, allora riabilitiamo le altre linee perché altrimenti, ecco qua, abbiamo riabilitato tutti, eccoci qua, ecco Claudia e il capitano, ecco qua, ci siete tutti nuovamente, avete sentito il saluto di Ernesto?
2: L'oroscopo è
3: L'edizione
2: completo.
3: di Torero è proprio originale, è bello, io me la ricordo.
0: Eh sì, noi, cioè noi io tante volte i brani li mettiamo in base a quello che si parla praticamente.
3: Giusto, bravo, mi sono visto il capitano, perché dice non si spagnolo e non si caballero. Il capitano forse non aveva mai fatto il capitano, chi lo sa.
0: Ma no, il capitano dice che già a 14 anni era sulle navi, quindi insomma.
3: Ah, allora era vero, non
2: Ma
3: era.
2: cosa ne sapete? Perché ne sapete di un campo di grano?
0: Che ne sapete del capitano?
4: È offeso il capitano.
0: Ecco.
2: No,
0: Bene.
2: io sono nato in una stazione, perciò già proprio il cromosomo del viaggiatore.
0: Lui ci mancava proprio che nascesse sul treno, praticamente.
4: Grande capitano.
0: Bene, Eleonora è sveglia? Eleonora si è addormentata.
2: Invece Eleonora, che segno è Eleonora?
5: Eleonora, questa è addormita.
0: Si è riaddormita.
4: Non penso.
0: Damiano, che segno è?
5: Damiano
0: Damiano sta andando a casa. Di che segno è Damiano?
4: sta andando al Vaticano. Che segno di
5: Io
4: Natale sei?
5: acquario.
0: Acquario.
4: Oh, come la canzone di Ultra.
3: È come ultimo
0: Ecco,
3: è acquario.
4: certo,
2: Tutti
4: l'ultimo
2: gli
4: segno di
2: animali qua,
4: Natale è
2: abbiamo
4: acquario.
2: tutti gli animali. Abbiamo tutti gli animali qua.
0: Marco e
2: Infatti,
0: Gemelli. Marco e Gemelli.
4: io leone, no, leone.
0: Ah, Leone, pure io
2: Ma
0: sono Leone.
2: come
5: Marco
2: Giuseppe, Leone.
0: Anche io sono
4: no,
0: Leone.
4: no,
5: Il ca
4: Marco c'ha il segno della trota.
0: Eh,
4: Giuseppe, che giorno sei nato,
0: luglio
4: Giuseppe?
0: 26. Io Leone.
4: 26?
0: Sì,
4: 26?
0: 26
4: Io 4
0: luglio.
4: agosto.
0: 4
4: Io 4
0: agosto.
4: agosto.
0: Ah,
3: Ah, mi ricorderò di farti gli auguri allora.
0: è perché
4: Ti
0: anche
4: aspetto.
0: Sant'Anna è il 26 luglio. È il
4: Cioè,
0: 4
4: ti
0: agosto,
4: aspettiamo.
0: penso che. Tanto ci dovremmo essere. Il 26 luglio forse no, perché è domenica, allora, che impressione.
4: Amore.
3: Sì.
0: Invece il 4 agosto, 4 e 2, 6 e 3, 9 è martedì, quindi ci dovremmo essere.
4: Vieni.
3: Cos'è 42639? Che strano i conti
4: No,
3: è
4: sto
3: quello?
4: radio.
0: È un conto rapido per sapere tutti i giorni dell'anno quando vengono.
3: Ma a me mio padre mi ha insegnato in un altro modo. 1,
0: Ah.
3: 15, 8, 22, 29.
0: Quello sì, però se tu non. Vabbè, te lo spiegherò
3: No,
0: con
3: da come
0: calma.
3: non sei
2: Tali
3: che voglio
2: numeri
3: sapere.
2: bisogna nascere a Napoli.
0: Perché bisogna
4: Ah,
0: nascere?
4: Napoli.
0: Perché
3: No,
0: bisogna nascere?
3: io voglio
2: Pangolotto
3: sapere
2: è
3: quel conto rapido lì.
2: Pangolotto.
0: Sì.
3: Ti telefono in privato, poi me lo
0: Sì, te
3: spieghi.
0: lo spiegherò con calma. Allora, ragazzi, sono le 5:55.
2: 5:55 sulla ruota di Roma.
0: Ecco, noi più tardi
4: Allora.
0: avremo i comunicati stampa alle 6:30 dei vari comuni di Rovigo, cosa c'è di bello in giro. Avremo
2: Trump, è il
0: la
2: compleanno di
0: poesia.
2: Trump, ecco le notizie.
0: Il compleanno
2: Trump
0: di
2: ha
0: Trump
2: fatto il
0: è
2: compleanno.
3: A
0: passato.
3: proposito, dico una cosa rapidissima. Mentre vi stavo ascoltando in DAB,
0: Sì.
3: perché me lo ripete Radio Nova in DAB, vi ho sentito alle 5, proprio mentre stavate presentando i dialoghi al buio,
0: Sì.
3: si è presentata quella che mi leggeva l'Appennino, notizie dell'Appennino Reggiano.
0: Sì.
3: Allora di corsa sono andata puntata su Alexa che mi sono ripristinata con voi.
0: Ah, ecco.
3: Adesso a questo punto cosa ci lasciamo?
0: No, a questo punto c'è Marco che deve cantare l'ora tripla, vero Marco?
2: Marco. Da Leone, una ora tripla da Leone.
0: Lui la canta, io gliela accompagno in do. Quindi vai Marco.
2: Canta lui la sua.
6: Allora, 1, 2, 3, maestro.
0: Vai.
6: È arrivata l'ora tripla e stamattina siamo in tanti a cantare, a parlare, a suonare tutte quelle note che non sento più nel cuore. Amore, c'è Giuseppe Cesena che mi dà il don da Marco Roma. È arrivata l'ora tripla. Applausi.
0: Applausi, applausi.
3: Applausi, applausi.
0: Arrivano gli applausi, arrivano un po' in ritardo gli applausi.
3: Allora, io vi saluterei.
0: Sì. Tu ci saresti?
3: Vi saluterei perché sì, perché io devo andare a stendere, sì. Che io c'ho da fare.
0: Ecco,
3: perché siccome adesso è fresco, dopo è caldo, dopo io
0: certo,
3: quando è caldo sono lavoro male.
0: Certo.
3: E allora
0: andiamo a stendere, adesso... qualcuno va a mietere il grano, Luisella andava. E invece chi sceglie l'ultimo brano prima che proponiamo altre due presentazioni?
2: Mettiamo un brano di Sparatrap.
0: Gli Sparatrap, no, questo gruppo non esiste ancora, capita?
2: Yeah! Oh, ma, sì, ma che dici? Dico verità, io non capito, non posso dire le bugie.
0: Vabbè, e poi ci
2: è un gruppo napoletano, gli Sparatrap.
0: Sì, vabbè, gli Sparatrap, vabbè.
2: Te l'ho mandata una canzone di Sparatrap.
0: Io, no, non me la... Ah, va bene. Allora, chi sceglie l'ultimo brano?
2: Onde di mare. Onde di mare.
6: Facciamo una canzone storica. Tu vuoi fare l'americano?
0: Abbiamo mandato già Torero.
2: Allora, grande, come si chiamava? Renato Casone.
0: Mettiamo.
6: Quanto amore sei?
0: Quale quanto?
6: Quanto amore sei?
0: Quanto amore sei?
2: Quanti soldi sei?
0: Ramazzotti?
6: Crescere,
0: Ramazzotti?
6: Può fare una? Sì, certo. Quanto amore sei?
0: Allora mettiamo Ramazzotti.
2: Mettiamo quanti soldi c'hai?
0: No. Quanto amore sei, Ramazzotti?
2: Ah, quanto amore.
3: Ciao a tutti ragazzi, vi auguro una
2: tanti
3: buona
2: soldi,
3: giornata.
2: Tanti soldi, tanto amore.
0: Ragazzi, ci sentiamo. A risentirci. Ciao Claudia, ciao Eleonora, ciao il capitano, ciao a tutti. A più tardi per le 7:10. Tenetevi ragazzi, a dopo.
2: Tenetevi forti.

gli amici di Disabili International Radio, sono Raffaele Rubino e sono un cantautore di Pescara, ma sono anche un poeta e uno scrittore. Infatti ho pubblicato diversi libri di poesie e ho vinto il primo premio a un concorso nazionale di narrativa col mio primo ed ultimo romanzo dal titolo La stanza d'albergo. Suono la chitarra da quando ho 5 anni, la passione per l'arte mi ha sempre accompagnato nella mia crescita personale, infatti l'arte, la musica, la poesia fanno parte della mia quotidianità e seguo il flusso naturale dell'ispirazione e di ciò che il mio sentire ha da esprimere. Ultimamente ho realizzato anche dei quadri, quindi mi sono dato anche all'arte figurativa. Sono dei quadri che rappresentano tematiche autobiografiche che vi invito ad approfondire, se ne avete il piacere, sui miei social, per esempio su Facebook o su Instagram, cercandomi come Raffaele Rubino Art. Tutte le mie canzoni sono anche su YouTube, ovviamente, su Spotify, insomma su tutte le piattaforme streaming gratuite o sui digital stores. Il brano che vi presento è un brano che vuole ricordarci, urlando, gridando al mondo, l'importanza dell'amore, che forse oggi è dimenticata, forse oggi siamo troppo distratti da tante altre cose, molto meno importanti, forse terribili, che ci allontanano dalla strada della felicità. E invece questo brano vuole ricordarci che non c'è nessuna fortuna, solo l'amore. E quindi adesso vi lascio all'ascolto di questo mio brano dal titolo Nessuna fortuna.

0: l'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose.
1: Da un emergente a un super ricordo, Domenico Modugno, l'uomo in frac.

Ciao a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Piero Strada e oggi voglio presentarvi il mio nuovissimo brano dal titolo La Rosa dei Venti. La Rosa dei Venti è un brano che racconta di un viaggio dentro se stessi, un viaggio in cui dobbiamo abbandonare i nostri dubbi, i nostri brutti ricordi, i nostri rimorsi e puntare lì, la prua della nostra nave, verso una stella polare, verso il nord di quello che siamo e che vogliamo essere. È una ricerca dentro se stessi, è un brano che ci guida nel cercare la parte migliore di noi. Spero che vi piaccia e spero anche che vogliate seguirmi sui miei social. Basta cercare Piero Strada Music, tutto attaccato, sia su Facebook che su Instagram, e anche Piero Strada su YouTube, dove potete anche trovare il videoclip del mio brano. Un videoclip assolutamente molto particolare, mi vedrete nelle vesti di un pirata, alla ricerca della propria stella polare in un mare tempestoso e pieno di mostri. Assolutamente da non perdere. Vi lascio all'ascolto della Rosa dei Venti, fatemi sapere che ne pensate. Un abbraccio forte da Piero Strada. Ciao!

0: cos'è. C'è nell'aria qualcosa di...
1: Sergio Endrigo, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Che cos'è?

0: Siamo in diretta, siamo in diretta. Che ora sono, signorina? 6.23 e 59 secondi, proprio giusto il momento per salutare le nostre radio, dando ancora un salutone al nostro grande Ernesto, tra un po' guarderò il tuo messaggio che hai appena mandato, e Radio Blinco Blanco a Tri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Tele Terme Vigliatore TV, replica alle 7.30, e allo stesso tempo Radio Mare Italia, le altre radio le facciamo leggere ad Angela Ricciardi e poi torneremo con le notizie che ci sono in giro nella nostra zona e in particolar modo nella zona di Rovigo, dove è la nostra radio, Radio RVD, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Città di Rovigo, la voce dei luoghi, la festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazioni ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è la voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la Festa Europea della Musica e la Giornata Internazionale dello Yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La Festa della Musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
1: Buongiorno Assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
2: Allora. Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Già per dire, questo fine settimana siamo impegnati venerdì 12 giugno alle ore 21 nel nostro magnifico Duomo, c'è un concerto per organo con scopi benefici. C'è una ragazzina che si chiama Aurora,
1: sì,
2: da cui è stata, diciamo, che ha avuto una sindrome rara, ce l'ha ancora,
1: sì,
2: ed è nata senza femore. Quindi ha il piedino di una delle due gambe che è all'altezza del ginocchio dell'altra. In Europa non c'è nessuno che può intervenire per lei. Si è offerto un professore in California, però ovviamente la sanità in California è a pagamento, è diversa,
1: sì,
2: e quindi stiamo cominciando tutta una serie di eventi. Una l'abbiamo tenuta a maggio e questo sarà il secondo, per raccogliere fondi per la fondazione Un Passo per Aurora, per aiutare la famiglia a far sostenere. Operare Aurora, sostenere Aurora. Quindi già questo è un momento di grande bellezza che per me è anche motivo d'orgoglio, perché certo. La mamma di Aurora ha sempre frequentato Montagnana, più o meno è mia coetanea, un po' più giovane, e quindi la sento proprio molto mia, ma tutta la città la sente come sua questo aiuto, questo tentativo di collaborazione sì. Per Aurora, anche perché Aurora è una bambina bellissima, ha due occhioni vispi, dovrebbe vederla veramente. Poi, passando a termini un po' più ludici, il 13 giugno ospitiamo il primo appuntamento con il format Villeggendo, che è un format che unisce un
1: già
2: po'
1: solo
2: tutte
1: il nome.
2: Basse. Sì.
1: Perché Villeggendo vuol dire che si legge.
2: Si legge, esatto. Ed è un format che unisce tutte le basse, basso vicentino, basso veronese, basso padovano, tutti i paesi che ospitano almeno una villa veneta, noi abbiamo la Villa Palladiana, e ci sono autori nazionali ed internazionali che intervengono anche nei paesi nostri più piccoli. Per esempio, il 13 giugno avremo Carlo Cottarelli, il grande economista. Il 21, come secondo appuntamento, avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli, Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali, e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose, che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera, è promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglas fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
2: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo mese per mese. Grazie, a risentirci a presto. Allora,
2: grazie a voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
3: Buongiorno da Daniele. Rovigo torna a capitale mondiale della batteria. Il Drum Gala porta in Italia le stelle internazionali delle percussioni. Dal 18 al 20 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II, concerti, clinic, incontri e grandi protagonisti della scena mondiale. Special guest Chris

0: Dram Galà, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta uno degli appuntamenti culturali e musicali più significativi per la nostra città. È un evento capace di unire passione, talento e partecipazione, portando a Rovigo artisti di livello internazionale e offrendo al pubblico un'esperienza unica all'insegna della musica e della condivisione. Questa manifestazione cresce di anno in anno, valorizzando il nostro territorio e coinvolgendo persone di tutte le età. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa. Un ringraziamento agli organizzatori, ai partner, ai volontari e a chi rende possibile questo importante evento. La 12ª edizione alza ulteriormente l'asticella con una line-up di assoluto prestigio internazionale e con un ospite speciale destinato a segnare la storia del festival, Christoph Schneider, storico batterista di Rammstein, tra i musicisti più iconici e influenti della scena rock e metal mondiale. Siete invitati tutti a partecipare. Lunedì 15 giugno, alle ore 11.30, a Palazzo Nodari, si terrà la cerimonia di promozione di 5 agenti della Polizia Locale. Saranno presenti il sindaco Valeria Cittadin, l'assessore Renato Campanile e il comandante della PL Luca Sattin. Mercoledì 17 giugno, alle ore 11.30, nel Salone d'Onore di Palazzo Nodari, si terrà la presentazione dello sportello del Centro Antiviolenza in collaborazione con il CUR. Saranno presenti l'assessore alle politiche sociali e pari opportunità Dominga Milan e responsabili del Centro Antiviolenza e del CUR. Siete invitati a partecipare.
1: E dopo questi comunicati, quando sono le 6 e... No, non 6, 5, non 6, 6... 6:40 e 23 secondi, alla fine di questo brano avremo sicuramente la poesia del lunedì oggi, 15 giugno 2026.

0: Ed ecco, chiamavamo la nostra Maria Grazia ed è arrivata, eccola qua. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite
2: 6:44.
1: Bene?
2: 6:44.
0: Sì, ti sentiamo bene. L'unica cosa che devo togliere un attimo la voce che dice ogni momento l'ora, e quindi la togliamo.
2: Voce non attiva.
0: Ecco qua, perfetto. Ti sentiamo benissimo, il sottofondo ce l'hai, puoi iniziare a leggere la tua poesia. Buongiorno Maria Grazia, gli ascoltatori che ci ascoltano per la prima volta, questa è Maria Grazia in poesia tutti i giorni dispari. Ormai è la tua rubrica. Vai Maria Grazia.
1: Sì, la poesia che leggerò stamattina si intitola Quando. Quando mi sveglio al mattino, i miei pensieri sono sempre quelli che riguardano la mia vita, la mia famiglia, i miei sentimenti, il mio volere come essere umano in un mondo come questo, dove c'è poco amore e c'è anche odio, dove a volte c'è disprezzo e poca comprensione. Penso a un mondo migliore, dove ci sia più civiltà e umanità, dove non ci sia il ricco e il povero, dove non ci siano ingiustizie a danno del più debole, dove tutti possano vivere con uguali diritti e dignità. Grazie.
0: Grazie, Maria Grazia, e arriva Quando di Tony Renis. Ciao, buona giornata.
1: Ciao.

0: Non ci lasceremo mai. E adesso mettiamo un sottofondo che è adatto proprio ai nostri pargoli che sono qui in linea con noi. Sentiamo solamente l'inizio di questo brano. Questo è Damiano, che oggi compra le rose rosse ad Eleonora. Pronti?
1: Pronti.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Cosa voglio da te?
0: Abbiamo comprato ste rose rosse, Damiano?
3: Certo, io l'ho comprata.
1: Fiori sapranno parlarti di me.
0: Ecco. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi da Tor San Lorenzo.
4: Buongiorno, rose rosse per tutti voi.
0: Ecco, come va?
3: Amore mio.
0: Ecco, abbiamo anche Eleonora, le rose rosse le abbiamo messe in sottofondo.
5: Sì. Ecco.
0: Adesso ti stanno arrivando quelle buongiorno. Musicali. Buongiorno. Allora, che si dice di bello alle 7 meno 10 quasi del mattino, ragazzi?
3: Ma che si dice? Che già sto qua al lavoro dentro al Vaticano e già me ne vorrei andare.
0: Già te ne vorresti andare? Insomma, invece fino a
3: sì.
0: che...
1: Fino a esagerato.
0: Che, fino a che ora...
3: Oggi ho anche il corso.
0: Fino a che ora sta? Fino alle 5?
3: No, io alle 2 me ne vado.
0: Ah, alle 2, ecco. Invece Marco, fino a che ora rimane con il suo?
4: Guarda, io spero di andare via, perché oggi lunedì faccio sempre un po' prima, entro l'una e mezza.
0: Vabbè,
4: poi
0: e mezza.
4: Devo andare in concessionaria dalla moto, di far vedere una cosa, di sistemare una cosa.
0: Ecco, invece... Eleonora che fa stamattina? Torna a dormire tra un po' come me?
5: No, assolutamente, io basta dormire.
0: Ah, basta dormire? Ho capito.
4: Lui praticamente non fa niente, praticamente.
5: Sì, beato a te. Siamo in diretta radio, non ti posso dire niente, Marco.
0: In diretta radio non si dice niente, si dice solo...
4: No. Vabbè, è vero, in questo momento non lavori, quindi sei soft, rilassati.
5: Purtroppo mi sono dovuta fermare, lo sai, per l'allergia.
0: Lo so. Quindi quando uno è allegra, quando uno c'è...
4: No, lei è allergica al lavoro, quindi quando sei allergica al lavoro ti licenzi.
5: No, Giuseppe, devi sapere che io sono diventata allergica alla voce di Marco. Quindi purtroppo ho dovuto smettere di lavorare, capito?
0: Vero, Vale, eppure Marco è ricercato da tutte le parti, non so come mai.
4: Vedi, non ha ragazzo Giuseppe.
3: È lui lo sciupa femmine, no io.
5: Bravo, diglielo.
4: Aspetta, Giuseppe si riferiva nel campo del radiofonico. Cercavo il campo radiofonico. Nel campo di donne io non so nessuno. È Damiano il vero re di donne.
5: No, sei tu, a te ti cercano tutte le donne, Marco.
4: No,
5: di
4: io
5: la
4: non
5: verità.
4: Ne voglio nessuna, a parte una. No.
0: Il re,
5: però,
0: quindi...
5: però Damiano deve volere tutte le altre donne invece che una
4: Damiano,
5: sola. Cioè,
4: Damiano,
5: sto fatto?
4: Diretta radio ha portato ogni tanto qualche donna nuova. Una volta
5: portato, aveva portato, adesso non sta portando più nessuno.
4: Vabbè, ma tanto abbiamo fatto una scommessa, entro agosto torna singolo.
0: Entro agosto. Bene, allora
5: però
0: dunque...
5: anche tu entro luglio diventerai single.
4: No.
0: Grazie. Tutti quanti single.
4: No, grazie.
0: Bene.
3: No. Io ribadisco che c'ha ragione Nicola.
4: Vabbè, Nicola è il numero uno.
0: Ma sto Nicola quando lo sentiamo a questo punto?
4: Allora, qualche giorno lo mettiamo. Giuseppe, no, perché una volta è successo la prima mattina. Sì. Stavamo in diretta radio, lui doveva entrare, ma si è vergognato di entrare.
0: Ecco, e quindi non è venuto in diretta.
4: Io un giorno se riesco a parlargli, glielo dico, ma vuoi venire una volta in diretta radio?
0: Vieni, ormai viene sempre nominato,
4: Sì, io non lo nomino, è Damiano che è innamorato di lui, lo nomina lui.
0: C'ha ragione
3: Nicola.
4: Senti, vedi?
0: C'ha ragione Nicola. Bene, ragazzi. Allora abbiamo detto un po' tutte le giornate. Chi finisce di lavorare, chi inizia. Anch'io per un'oretta e mezzo, due riposerò. Poi ritorno a lavorare, a fare altre cose. Sempre per
3: ricominci.
0: Ricominciamo.
4: Si ricomincia. Viva la radio. La radio è voce. La radio non ha fine.
0: Voi pensate che anche ieri, che era domenica, ho lavorato dalle 3 fino alle 10 ieri sera.
3: Immagino, perché comunque la radio è sempre attiva H24.
0: Sì,
4: la moglie è sempre attiva.
0: No, ma si preparano le varie interviste, si preparano. C'è un lavoro lungo e anzi che uno dice, beh, tu fai dalle 4:30 alle 7, poi il giorno dopo. No, non è vero, assolutamente. Abbiamo da lavorare, da preparare, sigle, cancellare.
3: Cos'è? Quella di stamattina a che ora va? Arriva?
0: La trasmissione di questa mattina riparte alle 7:30 e finisce alle 10. I saluti alle 10, quelli che stiamo facendo adesso, intorno alle 10:10 ritornano in onda. Quindi, insomma, dalle 7:30 ti puoi riascoltare il caos che abbiamo fatto insieme anche a Claudio da Bologna, che salutiamo. Salutiamo Claudia da Bologna. Ciao Claudia.
3: Sei riuscito un'altra volta con gli applausi?
0: Sì, abbiamo
4: l'applausometro. L'applausometro.
0: Abbiamo preso
4: certo, l'applausometro costa. È un accessorio, no?
0: È un accessorio che si attacca vicino a un mixer e fa gli applausi. No, però abbiamo anche il bacio, Noi abbiamo il bacio, per esempio, ti mandiamo un bacio adesso. E abbiamo anche lo schiaffo. Ecco qua.
4: L'applausometro.
0: Ecco, l'applausometro.
3: Il mixer. Io ci capisco un po' dei mixer. Faccio il DJ.
4: Sì.
0: Nel mixer.
4: Lo fai.
0: Allora, sono le 6, ragazzi, e dobbiamo quasi. 6:54 e 10 secondi.
4: Sì, siamo arrivati.
0: Siamo arrivati
4: alla fine anche per questo
0: anche
4: lunedì.
0: Per questo lunedì,
4: mercoledì sera avremo una grande ospite, una cantante femminile, Ice, cantante rapper da Roma.
0: Ice, anche il nome è
4: questa cantante che sta spopolando. Ice.
0: Solo A-Y-S.
4: Perché lei sa un po' di greco, perché dovrebbe essere, non so se la madre è italiana, il padre non è italiano.
0: Sì.
4: Però lei comunque è nata a Roma. Vabbè, la sua particolarità è che nelle sue canzoni, ogni volta che lei chiude ogni canzone cantando, dice sempre così: Ice.
0: Ice, ripete. Dice: sono io, Ice.
4: Sì, si autografa la ragazza.
0: Certo. Bene, ragazzi.
4: Lei ha detto nell'intervista, nel videomessaggio, ha detto: sarà un'intervista epica. Ha detto
0: epica.
4: Lei.
0: Ah, a cavallo, allora, epica. Bene.
3: E una ragazzina, sarà la prima intervista che fa.
4: Sì, la prima.
0: Senti, allora
3: è normale che ci
4: diciamo, l'ha fatta per il giornale pure,
0: Bene, allora facciamo una cosa, contate fino a tre, fate partire la sigla, ormai siete voi che fate partire la sigla quando ci siete.
4: Allora a tre la sigla. 1, 2 e 3. Signore e signori, a voi la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: Allora, buongiorno a Eleonora. Buona giornata, Eleonora.
7: Buongiorno.
0: Buona giornata
3: a Giuseppe.
0: Buona giornata a Damiano e buona giornata a Marco, ragazzi. Ciao.
3: A Damiano dal Vaticano.
4: Buona giornata.
0: Damiano dal Vaticano.
4: Roma saluta Milano.
0: Roma saluta Milano e saluta il Vaticano. Ciao ragazzi, a domani.
3: Ciao. Buona giornata, ragazzi.
0: Ciao.
4: Buona giornata. Saluta il Papa. Buongiorno.

Ciao, sono Dilele. Ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, il programma radiofonico che va in onda dalle 4:30 alle 7, dal lunedì al venerdì, condotto da Giuseppe Cesena. Un abbraccio a tutti, buona giornata e buona musica, sempre da Dilele.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi. Mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi. Bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

0: sempre. Tu credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

dato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11. Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto, e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno,

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

di me. Tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Va ora in onda. Sfida fra giganti. Presenta Paolo Fraus.

Eccola qui la storia, è tra i giganti. Torniamo veramente ad incontrare dei giganti davvero potenti della musica italiana. Ebbene, abbiamo avuto, diciamo, molto importanti, Lucio Battisti, ricordate, no? Pino Daniele, insomma, la gara che abbiamo affrontato alcune settimane fa. Ritorniamo con cinque artisti potenti che sono nell'ordine. Uno, lo abbiamo già sentito, è Antonello Venditti. Avremo piacere che di sentire Zucchero, Ligabue, Vasco Rossi e ci siamo. Sì, abbiamo detto tutti, Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Che fantastica storia della vita. Ricordo poi che Antonello Venditti il 22 giugno sarà in concerto al Circo Massima a Roma e sarà sicuramente uno di quegli eventi che romani, ma anche quelli che amano Antonello Venditti, non possono assolutamente perdere. Allora, prima di proseguire con la storia sfida tra i giganti, stavo dicendo la storia della classifica, che è un altro appuntamento che abbiamo fatto settimane fa. Dicevo, prima di proseguire, ricordo intanto che le radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, e saluto Franco che come sempre in regia dalla torre di Villa Urbana c'è Radio Felix On Air e anche Radio Centrale. Io sono Paolo Fro, mi trovo nello studio 1 di Music Factory Oristano e vi voglio anche ricordare che sono ancora aperte le votazioni per questi artiste internazionali femminili che sono Whitney Houston, Tina Turner, Mariah Carey, Madonna e Celine Dion. Ricordo che in testa alla classifica c'è con 68 voti Whitney Houston, seguita da Tina Turner con 50 voti, Madonna con 48, Celine Dion con 40, Mariah Carey con 40 e Celine Dion con 30. Bene, allora siamo veramente pronti, siamo curiosi anche di sapere quali sono le canzoni che in questa prima puntata abbiamo scelto per questi artisti italiani davvero importanti. Che fantastica storia della vita è la prima canzone che avevo sentito da parte di Antonello Venditti e adesso arriva Eros Ramazzotti.

Eccolo qui, un altro grande della musica italiana, Eros Ramazzotti, lo ricorda anche lui in tour. Vabbè, questi artisti ormai sono tutti in tour. C'è da dire che domani, oggi intanto siamo in diretta, l'ho detto che siamo in diretta, Franco, in questo lunedì 15 giugno 2026, volevo dire 16 giugno è la data del concerto di Eros Ramazzotti a Roma. L'abbiamo visto già a Napoli, l'abbiamo visto, dov'è che si è esibito? A Napoli ho visto un super concerto di Eros Ramazzotti, ma sarà domani a Roma allo Stadio Olimpico e poi a Bari il 23 giugno. Più bella cosa, uno dei pezzi sicuramente più belli e più carismatici di questo artista, lo dedico alla sua ex moglie che comunque continua ad avere un ottimo rapporto, si vociferano tante cose, si è accaparato che si potesse anche rimettere assieme a lei, ma poi sono tutte voci alla fine, no? Si va avanti con il nostro appuntamento. Vi ricordo che per votare intanto le cinque donne che vi ho menzionato prima, Whitney Houston, che la gara è ancora aperta, Tina Turner, Madonna, Mariah Carey, Celine Dion, potete farlo attraverso i nostri canali che sono il nostro gruppo Music Factory di Staro, attraverso il nostro numero WhatsApp 329 57 45 882, o nel nostro canale WhatsApp sempre della radio, o comunque fate voi, ci sono tanti modi, ve l'ho detto, continuate a votare, anche perché poi chiuderemo fra una settimana le votazioni per quanto riguarda questi artisti. Ma ci sono questi grandi cantanti italiani che abbiamo scelto e sicuramente vi mettiamo un po' in difficoltà, perché adesso arriva Ligabue con Piccola Stella Senza Cielo.

Eccola qui, piccola stella. Senza cielo, la canzone di Luciano Ligabue. Ricordo che anche lui è in tournée. Beh, questo è il periodo davvero delle grandi tournée. Sarà il 17 giugno a Torino, il 20 giugno a Milano e poi sarà a settembre, il 12 settembre al Lido di Jesolo in Italia. È davvero difficile votare questi artisti: Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. E adesso arriva Vasco Rossi, reduce da un tour davvero importante che lo sta comunque vedendo anche in Sardegna. Ha fatto due date ad Olbia ed è stato davvero un successo, sicuramente non possiamo dire inaspettato, perché dove va lui davvero gli stadi e comunque i posti dove decide di cantare li riempie sicuramente. Il 18 giugno sarà a Città Metropolitana di Bari e anche il 19 giugno ad Ancona il 23. E ve lo fa un regalo, e sarà davvero difficile poter scegliere fra questi artisti, come vi ho detto, però ne dovete scegliere uno. Vi faccio sentire uno dei successi più belli di Vasco Rossi, che è Ogni Volta.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Sfida tra giganti. Una produzione Music Factory Oristano, la radio.

Beh, davvero sono dei giganti, non c'è poco da dire. Poi lui, che dire, è in tournée in tutta Europa, lo vedremo protagonista a Zurigo con due date, il 17 e 18 giugno, e poi sarà a Francoforte sul Meno, in Germania. È davvero amato in tutto il mondo, Zucchero Sugar Fornaciari, sarà dura scegliere uno di questi artisti, fatelo, sceglietene uno: Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. E adesso proseguiamo, intanto vado a ricordare le nostre radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air. Ricordo che Antonello Venditti è il prossimo artista che adesso andiamo a sentire, e devo dire che insomma è uno dei più popolari e prolifici cantautori della cosiddetta scuola romana. Dal 1972, anno del suo esordio discografico, ha condensato nel suo repertorio canzoni d'amore e di impegno sociale. Pensate, con quasi 40 milioni di copie vendute, è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti. Ve lo regalo con Dalla pelle al cuore.

Eccolo qui, Antonello Venditti, dalla pelle al cuore, la canzone che vi ho regalato. Non sapevo, Franco, che tu che sei che fan di Eros Ramazzotti, all'anagrafe lui si chiama Luciano Walter, Eros ha tre nomi, non sapevo, abbi pazienza, Eros Luciano Walter Ramazzotti, questo cantautore, musicista e anche produttore discografico italiano. Pensate che lui è annoverato tra i cantautori italiani di maggior successo nel panorama internazionale, nonché tra i più noti esponenti della musica leggera italiana. Pensate che ha ottenuto popolarità presso il grande pubblico già nell'84, quando vinse la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Ricordate con quale pezzo? Terra Promessa. Poi Ramazzotti ha anche pubblicato 17 album in studio in italiano, inglese e anche spagnolo, vendendo oltre 80 milioni di dischi, i quali lo rendono tra gli artisti italiani sicuramente tra gli artisti italiani con il maggior numero di vendite. E noi ve la regaliamo con una splendida canzone dal titolo Un angelo disteso al sole.

Un angelo disteso al sole. Eros Ramazzotti nella nostra sfida tra giganti, e davvero qui parliamo di altri giganti della musica italiana. Fra questi abbiamo anche due nomi conosciuti nel mondo. Il prossimo, Ligabue, Luciano Ligabue, noto con il solo cognome Ligabue. Lui è un cantautore, regista, anche scrittore, ma anche sceneggiatore, produttore discografica e un musicista. Insomma, è uno tra gli artisti italiani contemporanei più amati e di maggior successo. Pensate, oltre a 30 anni di carriera, ha vinto più di 60 premi per la sua attività musicale, 5 per quella anche letteraria e 12 per quella cinematografica. Si è aggiudicato in particolare 3 targhe Tenco e un premio Tenco. Per 12 anni, dal 2005 al 2017, ha anche detenuto il primato europeo di spettatori paganti al concerto di un singolo artista. Pensate, 165.264 biglietti venduti per il primo campo volo che tenne presso l'aeroporto di Reggio Emilia, lo ricordiamo, nel 2005, il 10 settembre.

Avete già pensato chi votare fra questi cinque nomi davvero importanti? Zucchero, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Ligabue, Antonello Venditti. Questa era Certe Noti, ve l'abbiamo regalata per omaggiare questo grande artista italiano. Sono tutti bravi, uno più bravo dell'altro, e avrei davvero l'imbarazzo della scelta a chi dare il voto. Il prossimo, che dire, è nato a Zocca, Modena, il 7 febbraio del 1952. Lui è un'icona del rock italiano, ha rivoluzionato, pensate, la musica con 40 milioni di dischi venduti e unendo il rock and roll alla canzone d'autore. Lui, soprannominato il Blasco, è celebre per uno stile di vita e una poetica davvero un po' ribelle. Che dire di lui? I successi sono uno dopo l'altro, dopo gli esordi con i brani rock demenziale. Ricordiamo che lui è cresciuto nell'Appennino emiliano da giovane. Il caro Vasco ha vinto il concorso Canoro Lusignolo d'Oro, poi ha fondato nel 75, questo mi piace dirlo caro Franco, una delle prime radio libere italiane, che era Punto Radio, trampolino di lancio per la sua carriera musicale. Poi ha debuttato discograficamente nel 77 con questo 45 giri, Jenny, nella facciata A, la facciata B era Silvia. Ve lo regaliamo Vasco Rossi con uno dei più bei pezzi, Alba Chiara.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Sfida tra giganti. Una produzione Music Factory Oristano. La radio.

0: tu dice.
1: Dai, dai.
0: Tieni il tempo per colpa di chi? Sì, il grande zucchero, ve l'abbiamo regalato con un pezzo davvero travolgente che immancabilmente non può che esimersi da suonarlo, da proporlo durante i suoi concerti, il suo tour europeo, come vi ho detto, che lo vede impegnato. Zucchero Fornaciari, pseudonimo di Edelmo Fornaciari, è un cantautore italiano annoverato tra i principali esponenti del blues in Italia. Pensate che nell'arco di oltre 40 anni di carriera ha riscosso un ragguardevole successo commerciale, vendendo più di 60 milioni di dischi tra album e singoli. Le sue tournée mondiali e le frequenti collaborazioni con artisti affermati a livello internazionale, ricordiamo Luciano Pavarotti, che lui spesso e volentieri lo ripropone con dei video durante il concerto, Andrea Bocelli, c'è Eric Clapton, c'è Joe Cocker, Miles Davis, B.B. King, Sting, Paul Young, hanno contribuito in misura considerevole a estendere la sua popolarità oltre i confini nazionali.

Eccolo qui, Antonello Venditti, notte prima degli esami. Ancora un grazie a Franco, come sempre in regia, coadiuva questo appuntamento, ma anche le sue due web radio, che sono Radio Twin 2000 e Villaurbana Music. C'è Radio Centrale Oristano, c'è Radio Felix On Air 2026, collegate per l'ascolto della sfida tra i giganti. Che dire di questi artisti? Più giganti di loro, arriviamo davvero a scegliere il meglio del meglio, ma ne abbiamo ancora tanti da sentire, soprattutto da mettere in sfida, perché poi Sfida tra i Giganti è un format che è nato da poco e che va in onda appunto in queste web radio con il sottoscritto. Io sono Paolo Frau, vi auguro una buona inizio di settimana. Ricordo oggi lunedì 15 giugno 2026. Ricordiamo le repliche: mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle ore 23 e domenica alle ore 10.

siamo arrivati alla fine di questa sfida tra giganti. Sicuramente altre due puntate saranno dedicate a questi cinque potentissimi artisti italiani: Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Ricordo che per tutta la settimana avrete occasione e modo di risentire questa puntata nei giorni, come vi ho detto, stabiliti per quanto riguarda le repliche. In questo lunedì eravate in tanti collegati, mi fa piacere, continuate a farlo. Mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle ore 10. Io ringrazio Franco, come sempre abile e attento in regia, che ci ha coadiuvati con le sue due web radio. Ringraziamo Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale, Radio Felix On Air. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto, vi lascio con Ligabue, Ho messo via, e ci risentiamo per la nuova puntata di Sfida tra Giganti al prossimo lunedì. Buona settimana e fate i bravi. Thank you.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

vabbè, ho capito. Vai, vai, vai, vai, vai, che non ne posso più di sopportare questo interrogatorio. Mamma mia, sono mesi che va avanti così, eh? Ho fatto

0: danza avvolgente, travolgente, seducente.
1: Siete sintonizzati su Radio T2000.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock. Conduce in studio Joe Cara.
2: Sì, ci siamo anche in questo weekend di metà giugno che ci sta portando dritti dritti verso l'inizio ufficiale dell'estate. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dallu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

4 anni dal loro ultimo album, gli Interpol hanno annunciato This Mirror Waits a Ton. Il disco verrà pubblicato il 28 di agosto e in concomitanza con l'annuncio la band ha pubblicato anche i due brani che lo aprono, la title track This Mirror Waits a Ton appunto e See Out Loud che abbiamo appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei news.

i Muse insieme al loro nuovo singolo Night Shift Superstar. E i Muse arrivano in Italia con il loro Muse The Wow Signal Europa Tour per due appuntamenti all'Unipol Don di Milano il 20 e il 21 di novembre, e 10 anni dopo il loro epocale Drones World Tour che li aveva visti protagonisti in Italia per 6 live all'Unipol Forum di Milano. Ecco finalmente il momento che tutti i fan, me compresa, stavano aspettando: rivedere di nuovo la band nelle arene indoor. Si continua con il grande rock, prossimi protagonisti i Blink-182.

Blink 182 celebrano il 25esimo anniversario di Take Off Your Pants and Jacket con una nuova ristampa che raccoglie per la prima volta in un'unica pubblicazione sei bonus track originariamente sparse tra diverse edizioni fisiche del disco. La nuova edizione dell'album contiene i 13 brani della tracklist originale più altri 6 pezzi, appunto, tra i quali What Went Wrong, che abbiamo appena ascoltato. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, prossimi protagonisti, i Cure.

E secondo Robert Smith, i Cure sono pronti per tornare con della nuova musica, a 2 anni di distanza da Songs of a Lost World, dal quale abbiamo ascoltato A Fragile Thing, e che è stato davvero un enorme successo in tutto il mondo. Il lavoro in studio è finito, stiamo per consegnare tutto alla nostra etichetta, così ha detto Robert. Cambia però la quantità di lavoro prodotto dalla band. Non solo un album che dovrebbe essere il seguito di Songs of a Lost World come contenuti ed atmosfera, ma anche un secondo album molto più dark e infine un terzo decisamente pop, ha dichiarato Robert Smith in una nuova intervista. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

Jack White ha annunciato il nuovo album Frozen Charlotte in uscita il 10 di luglio. Il primo singolo estratto si chiama Dollar Bill e lo avete appena ascoltato. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio TV 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: two.
1: Sono le 15 e 45 minuti.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Mike and Chris on the Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
4: Un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche, e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Hartford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide. Lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio per questo cantautore, che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
1: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore.

0: Rock Wave.
1: Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Sonmjør.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Sogno, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984 e attiva dal 2010. Il suo ultimo album si intitola Le Sight. Il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Le Sight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Bridget Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth Is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth Is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica, che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something, e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Siracaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Siracaun.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968, tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria, con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Bad Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti, con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Solomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed for the slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals. The party's gone.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente è imperdibile, con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaming. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand-by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazona da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids, Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverfull, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Pillar, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020. Lei era Broke Off con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione. Un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60.
1: Radio Chiocciola Team Gmail. Villa, da Villa Urbana.
2: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità, novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
3: Amici, ben ritrovati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a questa nuova puntata del nostro appuntamento dedicato alla musica, alle storie e alle emozioni che prendono vita attraverso le canzoni. Ogni settimana qui a Suoni all'Alba incontriamo artisti che scelgono la propria musica come linguaggio per raccontare il proprio tempo, le proprie esperienze e il proprio sguardo sul mondo. E anche oggi vi accompagneremo tra nuovi uscite discografiche, percorsi artistici in continua evoluzione e racconti che meritano di essere ascoltati con attenzione, curiosità e passione. Sarà anche questo un viaggio tra sonorità diverse, tra tradizione e innovazione, tra storie personali e canzoni capaci di parlare a tutti noi. Quindi mettetevi comodi, se volete alzate anche il volume e lasciatevi trasportare dalla musica e dai suoi protagonisti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene, ci siamo e apriamo la puntata di oggi con un artista che da tantissimi anni attraversa la musica, la poesia, la scrittura, costruendo un percorso originale e profondamente personale. Il nostro primo ospite è Luciano D'Abruzzo, cantautore laziale e milanese d'adozione, che ci ha presentato, lo abbiamo appena ascoltato, il suo nuovo singolo dal titolo Porto Venere al mare. Un brano che nasce da un viaggio in Liguria e da un gioco di parole diventato canzone, trasformando una semplice gita verso il mare in un racconto contemporaneo fatto di immagini, emozioni e desiderio di evasione. È una fotografia musicale dell'estate italiana, raccontata con leggerezza, con ironia, ma con una raffinata sensibilità cantautorale. Ma per saperne di più siamo felici di avere qui con noi al telefono Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano, benvenuto, grazie.
1: Ciao Giulio, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radioterapia. Sì, è un brano nuovo, fresco, una cosa diversa forse per me. Mm-hmm. E hai detto già tantissime cose giuste e belle tu. È nata da un viaggio in Liguria, e proprio scherzando, e forse questa leggerezza dello scherzo viene fuori poi anche nella canzone. Perché sai, magari scrivi una cosa con un pensiero fisso, e invece questa è stata una cosa spontanea.
0: Mm-hmm. Quindi insomma, possiamo dire anche quasi quasi una canzone che ti è venuta a cercare in quel momento.
1: Sì, certo, come succede.
0: Come succede spesso, no?
1: Sì, ecco. Sì, è una magia quella che non saprei neanche raccontare.
0: Assolutamente.
1: Le cogliamo nell'aria forse, la musica, le onde sono già là e a noi ci capita di respirarle e di gettarle fuori. Mm-hmm. quando riusciamo.
0: Certo, come dicevi e come abbiamo detto, il brano è una semplice gita fuori porta che poi però si trasforma in qualcosa anche di molto più profondo. Ecco, volevo chiederti quanto ti interessa poi raccontare quella che è la straordinarietà delle piccole cose, no? Perché sono sempre dalle piccole cose che poi si costruiscono grandi cose.
1: È vero, è un pensiero che a me piace molto, sì, proprio perché delle volte siamo portati a generalizzare e a non goderci appieno delle cose che ci circondano, perché ce ne sono, cioè, qualsiasi cosa, il piccolo è proprio il principio di tutto, no?
0: Certo.
1: E forse il grande delle volte fagocita il piccolo.
0: Certo, la canzone restituisce proprio un'immagine dell'estate, ma di una estate molto autentica, no? Lontana da quella che sono gli stereotipi proprio dell'estate. La tua è stata proprio una scelta, volevi raccontarla così?
1: Ma diciamo che sì, un po' anche fuori dal tempo. Mm-hmm. Ma questa è stata anche una scelta forse stilistica del brano, di come è stato suonato, di come è stato registrato. Sì, proprio una cosa un po' fuori dal tempo.
0: Certo. A proposito di sound, musicalmente, ascoltando la canzone troviamo un equilibrio tra cantautorato, ma oserei metterci dentro anche dell'indie pop, quello contemporaneo. Come siete riusciti, insieme anche ai tuoi musicisti, a trovare questo bellissimo equilibrio nella produzione? O meglio, è stato semplice farlo?
1: È stato naturale e spontaneo, e forse questo perché io collaboro con la stessa squadra magnifica da tanti anni. Anzi, se posso,
0: come no?
1: Ringraziare Peppe Mangiaracina, Ale De Berti. Poi abbiamo comunque, cioè, avuto la fortuna di registrare questi brani con Takeda Ogawara, sì. Che credo che è un punto fermo della produzione musicale italiana, quindi onorato di questa cosa, e il pezzo credo che abbia proprio preso questa se vuoi semplicità di intenti,
0: sì.
1: Però di suono vero, spontaneo, cioè come si faceva anni fa, siamo in studio e noi cerchiamo sempre di registrare in presa diretta, quindi con poco editing, però forse poi un po' ne guadagna l'empatia del brano, ecco.
0: Assolutamente sì, qualcuno direbbe alla vecchia, no? Come si faceva una volta. Sì. Poi c'è anche l'inserto del violino, no? Che aggiunge proprio una sfumatura particolare, anche quello è molto, molto bello.
1: Mi piace molto, è nata questa collaborazione con Virginia Sotera, che è una violinista secondo me preziosa, e ha dato proprio un po' di intrigo a quello che era la linearità della melodia italiana del brano.
0: Nel tuo percorso convivono, oltre alla musica, anche la poesia. Che differenza c'è scrivere una canzone, dallo scrivere una canzone a scrivere una poesia? Oppure sono due linguaggi che in qualche modo si completano?
1: Ma secondo me sì, si completano, e è una diversità di tempo a disposizione e di voglia di vedere su un foglio bianco qualcosa di scritto, mentre la canzone magari ci vogliono mesi per ascoltarla finita, no? Hai un'idea, butti giù il testo, però prima che la produci, prima che fai tutti i vari passaggi, passa il tempo. E invece la poesia ce l'hai subito sotto mano. Questo è per il bisogno, forse, è una benedizione questa, averla, nel senso che uno scarica attraverso il braccio, la penna e la pallina della biro su un foglio e si sta molto meglio.
0: Interessante anche il progetto Il Guardiano del Bosco, no? È un percorso tra il libro madre e l'album padre. Ecco, molto molto interessante. Ci puoi dare qualche flash su questo lavoro?
1: Sì, è stato, diciamo, forse una delle prime volte dove dei tempi coincidono, perché è anche forse bello così, perché uno fa programmi, però poi la vita delle volte li corregge e li indirizza. Questa volta avevo pronto sia l'album che questa piccola raccolta di poesie, che poi sono 52 più una per ogni settimana. Io sono un po' pigro come persona. non so, una curiosità, Monina mi ha definito un angelo dolente e indolente, forse volendomi dire che sono pigro. E quindi dai, una cosa a settimana si può leggere, anche per quelli che sono più stanchi.
0: Ecco, tanti premi, premio De André, premio Città di Recanati, hai condiviso palchi con grandissimi personaggi. Tutto questo quanto è importante per una carriera? E secondo te, visto come è cambiata la musica adesso, i giovani hanno ancora questa voglia di acquisire esperienze proprio da questo? Una volta tutto ciò forse si chiamava gavetta, oggi non la chiama più nessuno così.
1: Sì, allora rispondo subito alla seconda di domanda. Secondo me sì, che i giovani avranno modo anche di ristabilire alcuni equilibri che sembrano persi. In realtà è che forse lo sguardo, no? Oppure i media più grandi sono concentrati su altre cose, però io vedo in giro più persone con la tracolla e la chitarra, certo, e gli strumenti. So che le scuole sono piene di ragazzi, e conosco tanti giovani che fanno musica come si faceva una volta.
0: Ecco. Dopo tanti anni di attività artistica, che cosa rappresenta questa canzone Porto Venere al mare? Può essere anche una nuova fase del tuo percorso?
1: Ma forse sì, era un'evasione di fine settimana, però sì, c'è una leggerezza, c'è un'allegria forse anche un po' nuova per i miei brani, perché i miei testi non sono così allegri. Poi quando qualcuno mi chiede, dico vabbè, se ti guardi un attimo intorno, tutta questa allegria non so dove uno la può prendere. E quindi invece ho cambiato tante cose anche nella mia vita, mi sono trasferito a Milano da qualche anno, mi sono integrato è cambiato anche forse il mio modo di scrivere, e sono contento. Ho dei brani pronti già da registrare di nuovo, quindi, nonostante insomma, abbia appena pubblicato l'album.
0: Questo è importante.
1: Sono felice.
0: Importante, secondo me, non bisogna mai nella musica chiudersi dentro un recinto e dire io faccio questo, punto e basta. No? La musica deve esplorare, deve sperimentare, deve contaminarsi, e quindi tutto ciò che arriva poi è bello.
1: Sì, è una compagna di viaggio, no? Non lo so, magari dico cose banali, però no. Non dovrebbe essere un fine. La musica è la colonna sonora di noi, e quindi cerchiamo di trovare dei battiti positivi, quindi senza accelerate stratosferiche o frenate brusche.
0: Brusche, ma sì. Senz'altro. Con Porto Venere al mare, Luciano D'Abruzzo conferma una scrittura capace di trasformare dettagli quotidiani in immagini universali, unendo la sensibilità poetica all'esperienza musicale e uno sguardo sempre attento alle emozioni. E noi ringraziamo Luciano D'Abruzzo per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Sono io a ringraziare, sono felicissimo, Giulio, ti ringrazio, così come saluto di nuovo tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Luciano, alla prossima. Grazie
1: un
0: ancora.
1: Un abbraccio, a presto, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Bene, ci siamo e i nostri secondi ospiti ci portano dentro una dimensione emotiva intensa, contemporanea, dove la fragilità è un limite, non è un limite, ma è un punto di partenza, per costruire relazioni autentiche. Loro sono i Lost Station, band piemontese che unisce pop, rock ed elettronica in uno stile personale e coinvolgente. Il loro nuovo singolo che abbiamo ascoltato si intitola Day by Day e racconta il desiderio di entrare nel mondo emotivo di qualcuno con rispetto, delicatezza, pazienza, in un tempo che spesso ci spinge invece verso rapporti veloci e superficiali. È una canzone che parla di ascolto, di fiducia e della capacità di costruire legami un giorno alla volta, un passettino alla volta. Ma per parlarne abbiamo con noi Ale Konku, che è la voce della band. Ciao Ale, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a te. Ale, allora io volevo partire subito da questo singolo, no? Day by Day, come nasce l'idea, e era un'esigenza e come è partito il fuoco, la scintilla per comporre poi questo brano?
1: Allora, il brano Day by Day praticamente come descriverlo hai praticamente già detto tutto tu nel nostro incipit iniziale. Sì, appunto è proprio l'esigenza che nasce nel voler spiegare proprio le sensazioni del protagonista, in questo caso noi ci siamo immedesimati in noi stessi, ma potrebbe essere chiunque protagonista di questa canzone, e che sente questo bisogno appunto di dover entrare in questo mondo emotivo molto fragile di questa persona che si nasconde dietro delle paure, dietro delle insicurezze, dietro delle incertezze, che utilizza come scudo, come barriera, e lui invece cerca appunto di provare a limarle ed entrare in questa fragilità con delicatezza e sempre il rispetto dell'altra persona.
0: Il ritornello ruota intorno a una frase, se vuoi tu, che ecco, secondo me diventa quasi un manifesto per quanto riguarda il pezzo. Quanto è importante per voi oggi parlare proprio del rispetto dei tempi e soprattutto delle scelte dell'altro?
1: Sì, diciamo che oggigiorno, ma anche penso in un passato e anche in un futuro che verrà, non è mai cosa sbagliata parlare di rispetto. Quindi è una parola a cui siamo molto affezionati e che cerchiamo appunto di trasmettere a chi ci ascolta. E in questo caso appunto il rispetto lo vediamo appunto in questa persona che con delicatezza e utilizzando i guanti, se possiamo dirlo, certo, cerca di entrare in contatto con questa persona di cui si è interessato senza però essere comunque troppo invadente o comunque non andando ad ostacolare l'altra persona. Quindi se vuoi tu è praticamente sempre un invito all'altra persona di accettare questo incontro, questo interesse che si prova per lei.
0: Ecco, il mondo è cambiato, no? Il mondo va velocissimo, ormai sì, si procede a velocità spedita, abbiamo una società sempre più veloce. Secondo voi, una riflessione, quale ricetta c'è per far sì che il mondo rallenti un attimo e quanto la musica può essere importante per rallentare un po' il nostro tempo?
1: Come dice anche il brano, Day by Day, quindi sarebbe bello per le cose importanti almeno, quindi per le cose diciamo più come dire, più importante, appunto come una relazione in questo caso amorosa, la reputo una cosa ovviamente importante di un certo livello, quindi ci sta che si possa appunto sviluppare day by day, quindi giorno per giorno, non sia una cosa immediata, impulsiva, perché appunto bisogna coltivarle queste cose per far sì che siano durature e comunque certe e solide.
0: Dal punto di vista del sound, musicalmente il brano unisce del pop contemporaneo, c'è l'elettronica, ma c'è anche una componente rock molto presente. Forse in una band questo è anche normale, no? Ognuno ha la sua testa, ognuno ha il suo background, ma essendo il brano molto equilibrato, volevo chiederti questo, è stato difficile lavorare appunto a questo equilibrio?
1: Allora, diciamo che abbiamo dei gusti abbastanza allineati all'interno della band, quindi siamo tutti molto in sintonia a livello di gusti musicali e di influenza, appunto, che ascoltiamo. E quindi diciamo che siamo riusciti a trovare abbastanza facilmente un punto di incontro, ma così come per Day by Day, anche per i brani che verranno e che abbiamo già pubblicato, siamo stati sempre molto in sintonia. Mm-hmm. Discusso sì, perché si discute in ogni band, però comunque
0: quello è normale,
1: è un risultato positivo
0: in una band, è normale, forse ci deve anche essere, no?
1: Esatto, sì, un po' di confronto,
0: no? Poi ecco, leggevo sulle vostre influenze che spaziano da Muse e Linkin Park e 21 Pilots, insomma tante bellissime realtà, però voi riuscite a trasformare questi riferimenti che sono diversi in un linguaggio molto personale, no? Insomma, avete capito che l'originalità è sicuramente la fonte più importante quando si compongono dei brani.
1: Esatto, sì, infatti appunto parlare di temi importanti quali il rispetto, quali l'amore, quali le relazioni fra persone, ma comunque cercando sempre di utilizzare una chiave molto, molto pop, come si suol dire nel nostro genere, quindi molto commerciale ed orecchiabile da chiunque, utilizzando appunto dei testi molto semplici ed arrivabili a più generazioni e più età.
0: Il nome Lost Station richiama un luogo di passaggio, no? Un luogo di attesa, ma nello stesso tempo anche un luogo di ripartenza. Questa è l'immagine che ci viene, ma quanto questa immagine rappresenta ancora oggi la vostra identità artistica? Insomma, siete sempre lì all'interno di queste immagini, di queste visioni?
1: Sì, diciamo che noi durante il nostro percorso artistico di stazioni ne abbiamo già trovate e ne troveremo sicuramente anche nei giorni che verranno, quindi sicuramente ripartiremo e ci fermeremo più e più volte. E quindi diciamo che il nostro viaggio è partito, ma davanti vediamo un tragitto bello lungo.
0: Beh, in effetti le vostre canzoni sembrano proprio nascere come veri e propri viaggi, no? Viaggi emotivi, quindi sicuramente sarà ancora un viaggio molto lungo, molto bello e molto affascinante. Ora, guardando il futuro, Day by Day anticipa un percorso più programmato, c'è qualcosa in cantiere, oggi si suol proseguire singolo by singolo, no? Insomma, qual è la vostra strategia?
1: Sì, allora adesso per quest'anno, fino alla fine dell'anno, circa settembre-ottobre, adesso dobbiamo un attimino definire bene la data esatta, ma pubblicheremo ancora uno o due brani che apparterranno poi ad un album che pubblicheremo appunto alla fine di quest'anno. Mm-hmm. Quindi sì, pubblicheremo un nostro album che si chiamerà appunto Lost Station. Mm-hmm. Quindi riprendiamo il nostro nome per questo primo album, per riproporre comunque il nostro ideale.
0: Mm-hmm. Ecco, abbiamo parlato di immagini, ma per chiudere volevo farti proprio questa domanda, no? Quanto conta oggi l'immagine nella musica? È un qualcosa di necessario? È un contorno? Oppure un vezzo, semplicemente?
1: Diciamo che l'immagine a primo impatto è quello che fa una buona percentuale. Mm-hmm. E quindi chi magari non ti conosce ormai si tende tanto a scrollare sui social, quindi a far passare foto, video che magari durano anche solo pochi secondi, e quindi il primo impatto, la prima sensazione che si prova, a mio parere è molto importante, quindi curare l'immagine sicuramente è molto, è una cosa molto importante che ti dà sicuramente più visibilità.
0: Certo, e si ritorna sempre alla velocità dei giorni d'oggi, in effetti l'hai detto, no? Questi video sempre più brevi, più immediati, rappresentano insomma quella che è diventata la vita oggi. Day by day, questi sono i Lost Station che raccontano la forza dei piccoli gesti, delle relazioni costruite con rispetto e consapevolezza. Un brano che parla di fragilità senza paura e che ricorda come le connessioni più autentiche nascono spesso lentamente, giorno dopo giorno. Io ringrazio Ale Konku dei Lost Station per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a voi e buon ascolto a tutti quanti.
0: Ciao, alla prossima, grazie. Ciao,
1: alla prossima.
0: Ciao.

benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, ma la sfida per il numero uno è più aperta che mai. Alle loro spalle si muove una top ten ricca di energia e grandi protagonisti. E non finisce qui, nella top 20 continua il viaggio attraverso tutte le sfumature della nuova musica italiana. Ma questa settimana arrivano anche quattro nuovi ingressi di grande peso: cantautorato, urban, rock, elettronica e nuove contaminazioni. La scena indipendente italiana continua a sorprendere e a reinventarsi. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta, questa è la nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla numero 20, che vede Maria Antonietta e Colombra con Senza Vestiti. Alla numero 19, Saif in salita con Sex on la Santa. E alla numero 18, Bambole di Pezza,

Posizione numero 17 per Dito nella piaga, Businessman. E alla numero 16 in salita, Coez, Niente da nascondere. Alla numero 15 in discesa, Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. E alla numero 14, Max Gazzè, Intermezzo Bianco.

numero 13 Di Martino, Fluire degli argini, e alla numero 12 Subsonica con Grida, numero 11 in discesa Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. Ed eccola la top 10 di questa settimana. Numero 10 in discesa Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Per le vie della città. E alla numero 9 Gue Tony Pitoni Sciablo con Cadillac. Alla numero 8 troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry Scusa Lo Siento. E alla numero 7 Willy Peyote Kodak. Numero 6 per i Ministri, Gente che si ostina a vivere. E alla numero 5 Fra Quintale Aranciata.

su. In discesa Fulminacci, numero 4, anticamera del podio, maledetto me. Ed eccolo il podio di questa settimana. In salita L'Amante, Una magia più forte della morte, alla numero 3. E medaglia d'argento, posizione d'onore per Liberato e Mahmood, numero 2, Into Street.

0: E anche questa settimana siamo arrivati alla fine della Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica in continua evoluzione, tra nuove entrate, conferme importanti e artisti che continuano a conquistare spazio, ascolti e attenzione. La musica continua a cambiare, a contaminarsi e a raccontare il presente, e noi continuiamo a seguirla e a raccontarla insieme a voi, settimana dopo settimana. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con la Indie Music Like torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuove salite, nuove scoperte e naturalmente tanta musica da ascoltare insieme. Da parte nostra è tutto. Un saluto a tutti voi e buona musica. Buona musica.
1: Ora mi sono imposto re, solo con sudore, lacrime e sangue, perché ho portato la croce in spalle che ora mio Cristo

e si chiude qui questa puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo viaggiato tra immagini estive, emozioni profonde, fragilità che diventano forza e storie capaci di raccontare il nostro tempo attraverso la musica. Abbiamo incontrato artisti diversi per percorso e sensibilità, ma accomunati dalla stessa voglia di trasformare esperienze personali in canzoni che poi parlano a tutti noi. Un grazie a Luciano D'Abruzzo e un grazie ai Lost Station. E grazie a voi che ogni settimana scegliete di trascorrere questo spazio insieme a noi, continuando a sostenere la musica emergente e la creatività indipendente. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, sempre con nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da scoprire. Fino ad allora, mi raccomando, continuate ad ascoltare buona musica e a lasciarvi sorprendere dalle emozioni che solo una canzone sa regalare. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao amici e alla prossima. Ciao ciao, ciao.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco. Bentornati a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
4: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato.
1: Allora, seconda puntata di giugno, in copertina abbiamo sempre dei giovanissimi Genesis e ne abbiamo parlato anche ampiamente nello scorso numero, la scorsa puntata. Adesso, andando a frugare fra gli strilli di copertina, che sono non meno ghiotti ovviamente dei nomi e dove spetta anche la fotografia di apertura, e parliamo di un gruppo molto molto discusso, chiacchierato e molto rivoluzionario. Parliamo dei Clash, che addirittura la loro musica aveva un sottotitolo, che poi è stato anche titolo di un loro LP, Combat Rock, cioè erano proprio veri e propri antagonisti contro l'americanismo. Oggi è più facile comprendere le posizioni degli artisti, perché con un presidente come Trump è abbastanza facile essere antagonista di un personaggio così insomma così volubile, anche così quasi dittatoriale, no? Che cerca di riportare l'America a regime più che a grande democrazia, come siamo stati abituati. Allora, i Clash vengono dopo quei tanti gruppi che dall'Isola di Wight a Woodstock cantavano contro la guerra, erano comunque già antagonisti delle posizioni dei governi, ma loro si pongono proprio in alternativa per alcuni anni. E Classic Rock prende in esame un periodo molto particolare, cioè una specie di, non di retromarcia, ma un momento di, la vogliamo chiamare, pacificazione, no Marco? Dal 77 in cui si erano formati al 79 avevano avuto queste posizioni estreme, oltranziste, diciamo. Loro addirittura non si esibivano in America, non li facevano esibire probabilmente, no Marco?
4: Le loro posizioni erano molto radicali, molto nette. Addirittura pensa che c'era una canzone che scrissero e si intitolava I'm so bored with the USA, cioè vuol dire io sono così annoiato degli americani. È accaduto che invece a un certo punto nel 1979 c'è stato questo loro primo tour che partiva da Berkeley in California e scattò quello che è l'inaspettato, cioè l'amore reciproco dei Clash verso la musica americana e gli americani verso appunto la musica e il messaggio dei Clash, al sì. punto che si trasformarono da gruppo post-punk a un gruppo dove accoglieva generi che conobbero appunto in America, come il funky, l'hip hop, il rap, eccetera eccetera. Quindi fu quello che viene chiamato un urto culturale a doppio senso.
1: Quindi diciamo una seconda pelle, una seconda vita. Vabbè, insomma, è molto curioso ascoltare. Io direi che abbiamo incuriosito anche i nostri ascoltatori per sentire che cosa abbiamo scelto, quale brano.
4: Allora, abbiamo ogni titolo dei canzoni di Clash sembrava quasi un manifesto. Questo in italiano vuol dire devo restare o devo andare? E forse è anche questa una domanda che si sono posti prima di partire per gli Stati Uniti.
1: E quindi Clash,
4: Should I Stay or Should I Go?

0: E allora siamo qui con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Classic Rock On Air, subito dopo l'apertura con i grandi nomi che troviamo anche su Classic Rock, sulla rivista, di dare spazio alla musica e i brani che ci sottopongono i nostri collaboratori. A volte si tratta del MEI, di cui tu rappresenti nel sud questa organizzazione che dà spazio soprattutto alle etichette indipendenti, e dall'altro c'è l'altoparlante, che tra l'altro è l'organizzazione che manda in onda anche il nostro programma. Sia Altoparlante che MEI collaborano alla scoperta o alla riscoperta o al lancio di talenti che solitamente non trovano spazio nelle major, vero Nando?
1: Esatto, salutiamo Giordano San Giorgi, patron del MEI, e Fabio Gallo dell'Altoparlante. E quest'oggi chi ci abbiamo, Renato?
0: E abbiamo un cantautore che lo potremmo chiamare cantattore, perché lui recita più che dire. Il brano si chiama Mi Troverai e lui è...
1: Allora, lui effettivamente è un attore, si chiama Andrea Gherpelli, attore emiliano che ha la passione per la musica e ha fatto il singolo d'esordio che appunto è Mi Troverai, come dicevi giustamente tu.
0: Ecco, lui recita e gioca con le parole, come si dice, finali, con richiami, con riaperture, in maniera abbastanza romantica. Si rivolge sicuramente a una donna di cui è innamorato, e è un tormentone, no? Questo mi troverai, ma quello che fa piacere è sentire in sottofondo di questo parlato delle note di jazz molto, molto piacevoli. Quindi è un cercare di utilizzare il disco come mezzo di comunicazione. Anche una volta si facevano le dichiarazioni d'amore, no, Nando? Ecco, secondo me questo va interpretato in questo modo.
1: Andrea Gherpelli è un attore di vecchio corso, classe 75, noto soprattutto per la fiction Cuori, successo di Rai 1, e fa il suo esordio discografico con questo brano scritto insieme a Fabio Ferraboschi. E, altra piccola curiosità per Gherpelli, è un appassionato agricoltore, provenendo da una famiglia di agricoltori, e quindi appassionato della terra proprio.
0: E questo ci fa piacere, perché c'è bisogno di tornare a una natura sana. Allora, Mi Troverai,
1: Andrea Gherpelli.
2: Mi troverai in piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Mi troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari, così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Proverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo al non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare.
0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock On Air, questa volta allargate un po' gli orizzonti della vostra fantasia e andate verso le immagini, perché sto per annunciare la tua rubrica, Marco, che è Soundtrack City, che curi da un bel po' di tempo con Massimo Privitera e che per diciamo, gli appassionati di colonne sonore potete andare a cercarvi. Ci sono tantissime puntate nel web, anche da vedere oltre che da sentire, dove ci sono sia protagonisti delle colonne sonore, registi, impressioni sia del mondo del cinema e della musica, per il cinema che è diventata protagonista e non più sottofondista delle immagini del cinema. Questa volta siete andati a intervistare un compositore, un grande pianista, Remo Anzovino, che è autore di una colonna sonora di un film molto molto interessante, perché I colori della tempesta. E stavamo commentando che in questi climi politici di guerre, guerriglie e dispetti a oltranza, vedere che la destra e la sinistra italiana, cioè fascisti e comunisti, si uniscono in un'opera di salvataggio delle opere d'arte, beh, insomma, è qualcosa che fa bene soprattutto a chi ama l'arte, no?
3: Perché va a rievocare qualche cosa che è accaduto durante la guerra, esattamente nel 1943, la cosiddetta operazione salvataggio, cioè diciamo che si unirono per cercare di salvare le nostre opere d'arte italiane che i nazisti volevano portare in Germania, e ci riuscirono grazie a Pasquale Rotondi, ovvero l'uomo che durante la Seconda Guerra Mondiale riuscì a sottrarre dalla distruzione o dal furto del patrimonio artistico italiano.
0: Benissimo, allora una bella pagina del mondo dell'arte e del cinema, e sentiremo poi in chiusura un brano dello stesso Remo Anzovino al pianoforte, che è poi il tema dei colori della tempesta. Allora, Soundtrack City.
3: Allora, eccoci qui a parlare, l'avete riconosciuto, eccolo lì, Remo Anzovino. Ciao Remo, benvenuto e bentornato.
4: Ciao a te Marco, grande piacere essere qui a Soundtrack City, ritornare.
3: Allora, c'è una ragione però se Remo è qui, perché è uscito proprio di fresco con la sua colonna sonora su un film, secondo me, veramente molto interessante. Trattasi di I colori della tempesta. Si parla di fatti realmente accaduti, dove ci sono dentro dei personaggi che fanno parte un po' della nostra storia, dallo storico d'arte Giulio Carlo Argan, ricordiamo anche sindaco di Roma, il ministro Giuseppe Bottai, che invece faceva parte, diciamo così, dell'altra parte dal punto di vista politico, perché era appunto un ministro del governo fascista, e poi di Pasquale Rotondi. Questi personaggi, per diverse motivazioni, cercarono di difendere le nostre opere d'arte dai nazisti che cercavano in qualche modo di portarle via appunto in Germania. Allora Remo, parlaci un po' di questa produzione, ricordaci il cast artistico, il regista, e poi soprattutto parlaci della tua musica.
4: Ma guarda, ben volentieri. I colori della tempesta è un film del regista Roberto Dordit. Gli attori principali sono Simone Liberati, che interpreta il ruolo di Pasquale Rotondi, Lia Grieco, che interpreta il ruolo di Zea Bernardini, della moglie di Rotondi, Antonio De Matteo, che fa una parte fondamentale, che è l'autista di Rotondi, e tanti altri bravissimi attori. È un cast giovane e in effetti sono tutti grosso modo attori trentenni, perché quelli di cui hai parlato, quegli eroi, soprattutto Pasquale Rotondi, ma insomma tutti quelli che parteciparono alla operazione salvataggio, erano trentenni all'epoca. Quindi la scelta del regista è quella di utilizzare degli attori molto bravi, che avessero in qualche modo l'età che avevano i veri protagonisti. Il film è un dramma storico con degli evidenti elementi thrilling a livello di ritmo, a livello anche di tensione. Questo dal punto di vista della musica era un'opportunità, perché da un lato la storia è una storia veramente struggente, cioè pensare a quegli uomini e a quelle donne, cosa hanno fatto per salvare il patrimonio artistico, mettendo veramente a repentaglio la loro stessa vita. E quando finisci di vedere il film cioè la domanda credo naturale è oggi chi lo farebbe nel mondo di oggi, in un mondo così individualistico e così materialistico come quello che viviamo. È una partitura che ha degli elementi sinfonici ma con un chiarissimo, diciamo, innesto della parte elettronica che ci serviva per attualizzare la storia, essendo un film in costume, quindi c'erano anche immagini e scene molto belle di inseguimento tra un sidecar con i tedeschi e la balilla guidata dall'autista di Rotondi, parate militari, cioè era interessante utilizzare l'elettronica fondendola dentro il linguaggio, diciamo, sinfonico. C'è un utilizzo importante, non massiccio, del pianoforte. Il pianoforte segna in realtà un paio di punti, che è l'intimità del rapporto tra marito e moglie, tra Rotondi e Zia Bernardini, perché poi in realtà la figura di Zia Bernardini è fondamentale, perché anche lei era una storica dell'arte, all'epoca pochissime erano le donne laureate in Italia, ed è stata sempre al fianco del marito, quindi c'è... In realtà il pianoforte viene usato proprio per segnare quell'intimità, e il tema principale che noi sentiamo anche nell'album che è stato pubblicato dalla Decca, da Universal, in realtà noi sentiamo la versione piano solo alla fine del disco, perché in un certo senso nel finale del film accade un fatto per cui il regista mi ha chiesto di farne una versione solo pianoforte, insomma. È stato meraviglioso scrivere questa colonna sonora, ne ho un ricordo bellissimo, cioè di una sintonia assoluta, e dove il suo modo di girare, anche il lavoro che il montatore ha fatto, Nicola Moruzzi, cioè mi ha messo nelle condizioni che scena per me era proprio semplice scrivere la musica.
3: Va bene, senti, caro Remo, allora dunque andate, anche perché è uscito a fine maggio, andate a vedere I colori della tempesta. La storia è accattivante, e peraltro è una storia vera, e Remo ha fatto, vi assicuro, una colonna sonora di quelle veramente notevoli. Grazie Remo,
4: a grazie prestissimo. Marco, un abbraccio a te e a tutti voi, grazie, ciao
3: ciao, ciao.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana allo Slot 4 vi faccio ascoltare un brano. Oggi vi porto a Cosa più bella degli Ovico. Il brano è uscito il 5 giugno ed è il nuovo singolo della band, appunto, salernitana, che unisce atmosfere anni 80 con il pop rock e il funky, ma che ha anche influenze del Napoles Power. È cantato da Tony Matarazzo ed è prodotto da Antonio Bruno. Questo pezzo anticipa il nuovo album, che è in uscita il 26 giugno. Il pezzo è accompagnato anche da un videoclip diretto da Mirko Manzo e omaggia agli anni 80, con immagini nostalgiche come ad esempio una spiaggia al tramonto o un Walkman, e punta in qualche modo sul valore del ricordo e dell'ascolto. È un mix perfetto tra tradizione napoletana e suoni moderni, ma anche tra folk, cantautorato ed elettronica, con testi che ci raccontano la vita reale e un amore visto in modo umano e imperfetto. Ve la faccio ascoltare, A Cosa Più Bella, Ovico.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana, ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, ma questa volta però Renato ti vado subito a dare la parola perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tammuriata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare, tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come va bene il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non c'è Reni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con le sue cantate dei Pastori, i Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello, ha interpretato film con grandi registi e oggi Peppe Barra nel suo giganteggiare fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra o comunque di conseguenze di una guerra, più importante, più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tammuriata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente, se si può dire, la storia di Tammuriata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma all'interno del cartellone Summertime per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tammuriata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tammuriata Nera.

0: si applauso a Peppe Barra.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Iran, Stati Uniti, venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, la questione nucleare rinviata ai prossimi due mesi. Hormuz al G7, Macron annuncia una missione per sminare lo stretto, ci sarà anche l'Italia. Colpita la cattedrale della Dormizione a Kiev, scambi di accuse tra Russia e Ucraina. Ai mondiali irrompe la Spagna, le Furie Rosse debuttano contro Capoverde sognando il trionfo iridato stasera, Belgio-Egitto.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Alessio Galea e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. In primo piano l'accordo quadro raggiunto da Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. La firma venerdì in Svizzera, rinviati ad una fase successiva ai colloqui sul dossier nucleare. Intanto la Premier Meloni conferma pronti a inviare navi per sminare Hormuz. Il servizio.
4: Cessate il fuoco per 60 giorni immediato su tutti i fronti, riapertura dello stretto di Hormuz e revoca del blocco navale americano sono i principali punti dell'accordo raggiunto da Stati Uniti e Iran che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma di un memorandum di intesa. Le navi cariche di petrolio stanno iniziando a uscire da Hormuz, ha scritto Trump sul suo social Truth. L'intesa, che rappresenta un accordo quadro, rinvia a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare. Restano incerti anche i contorni degli accordi sui pedaggi nello stretto di Hormuz, che l'Iran intende sospendere solo per 60 giorni. Irrisolto anche il nodo del fronte libanese della guerra. Israele conferma infatti che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche oggi sono proseguiti i raid israeliani contro Hezbollah. Le reazioni della comunità internazionale, l'accordo apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. Plaude la premier Meloni, che conferma l'Italia pronta alla presenza navale a Hormuz dopo il via libera del Parlamento. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
3: Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron parlando della riunione del G7 che si sta aprendo a Evian. Atteso anche il presidente americano Donald Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del giorno anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, italiani e olandesi. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Sentiamo.
5: È di almeno 11 morti e 53 feriti il bilancio dei raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina con droni e missili balistici. I bombardamenti più pesanti, fa sapere il presidente ucraino Zelensky, hanno colpito la città di Kharkiv e la capitale Kiev, dove è stata centrata la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Nel complesso del monastero di Pekarsk Lavra si è scatenato un violento incendio che avrebbe divorato la copertura in legno della cattedrale. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino, ma Mosca nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, il Cremlino punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte, che hanno colpito anche la casa della musica a Dnipro, sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente degli Stati Uniti nel giorno del suo 80° compleanno. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano. È la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo. Non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità, lo ha ribadito l'alto rappresentante della politica estera europea, Callas, in occasione della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione. L'azienda di trasporti di Milano ATM nella bufera per il caso esploso via social di una chat tra un gruppo di dipendenti dove circolerebbero, secondo la denuncia di una passeggera, foto rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e a sfondo erotico. L'azienda comunica di aver aperto una seria indagine interna. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, comunica in una nota. I mondiali di calcio hanno completato le gare del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi si alza il sipario su altri due gruppi, in copertina l'esordio della Spagna, una delle grandi favorite per il titolo finale. Il servizio.
6: Nel mezzo del cammin del primo turno arrivano gol, tanti e spettacolo, almeno un po'. Come da tradizione, l'aria del mondiale fa bene alla Germania, che rifila 7 reti a Curaçao. L'eroe è però il caraibico Comenencia, ex Juve e ex Gen, che segna una storica rete per il suo paese. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, due gol per parte nel pari di Olanda-Giappone, la Svezia travolge 5-1 la Tunisia. Così al giro di boa il primo turno dei gironi, che oggi vede il debutto di una delle grandi favorite per la vittoria finale. La Spagna delle tante stelle lascia in panchina la più brillante, Lamine Yamal, fermo da fine aprile per infortunio e tornato da poco ad allenarsi. Non dovrebbe essere un problema contro Capoverde alla sua prima apparizione iridata. Si gioca ad Atlanta il via alle 18. Tre ore dopo l'esordio del Belgio a Seattle contro l'Egitto. 34enni a confronto Kevin De Bruyne e Mohamed Salah, reduci da una stagione complicata, al mondiale per riscattare. Nella notte italiana si giocano Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
3: Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, esonerato a gennaio dal Manchester United, sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo sulla base di 3 milioni e mezzo a stagione più bonus. Amorim prende il posto di Allegri ed è atteso in Italia nelle prossime ore. Ed è tutto con le news di Giornale Radio.
2: Carlson Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Da Villa Urbana.
15: L'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
16: La musica più bella, la più selezionata.

0: Ciao a tutti da Carla e benvenuti nel mio programma. Iniziamo il viaggio nella migliore musica italiana di ieri e di oggi, accendendo subito i motori e volando con Sergio Caputo, capace di fondere magistralmente l'ironia nostrana con i ritmi tropicali.
1: 1984.

Dalle raffinate atmosfere swing ci spostiamo muovendoci a tempo fino ad oggi con uno dei momenti più caldi e chiacchierati del Festival di Sanremo, con la cover interpretata da Samurai J e la sua versione dell'immortale successo di Zucchero, accompagnato dalla travolgente tromba di Roy Paci.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una novità di grande impatto che unisce due delle sensibilità vocali più autorevoli ed amate della nostra musica. Il progetto è nato da una profonda e spontanea sintonia artistica che ha spinto i due interpreti a comporre il testo a quattro mani, dove la freschezza espressiva di Angelina Mango incontra l'intensità interpretativa di Marco Mengoni. Si chiama Canto d'amore. Francesco De Gregori e il suo album capolavoro, di cui il brano trascinante fu Titanic, un gioiello di ingegneria acustica con l'arrangiamento curato insieme alla sua band dell'epoca, che richiamano le orchestrine di inizio Novecento che suonavano sui transatlantici. Così De Gregori non racconta il naufragio dal punto di vista storico-romantico, ma trasforma il Titanic in una metafora della visione in classi dell'umanità, in cui analizza la nave per compartimenti stagni, partendo dalla prima classe con i panni puliti e i salotti, passando per la seconda fino ad arrivare alla terza classe, descritta attraverso gli occhi di un giovane migrante che viaggia tra motori e carbone.
2: 1982.
3: La prima

0: America.
1: Nel 2022 Paolo Belli ha voluto reinterpretare alcuni classici della musica italiana per ringraziare i cantanti che hanno segnato la sua vita artistica, rivisitandoli tra swing e jazz con la sua big band. In questo brano si è avvalso della collaborazione del noto attore Stefano Fresi. Insieme hanno reinterpretato in modo molto simpatico Ma come fanno i marinai.
2: Vai, molla, molla, molla stormeggio, vai.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Cassa dritta e millesimata dai producer Merck & Cremont, di matrice italo-disco e due universi apparentemente distanti che si fondono però alla meraviglia. Da un lato abbiamo le chitarre funk di Stash, dall'altro il graffio vocale soul di Serena Brancale. Il risultato è un nuovo singolo che si chiama Partenope. Andiamo a riscoprire una vera e propria esplosione di energia beat, un pezzo che ha importato la rivoluzione del rock internazionale direttamente sui nostri giradischi. Facciamo un salto indietro quindi nel tempo con Caterina Caselli, che inserisce nel suo album d'esordio Casco d'Oro un brano intitolato Tutto Nero. Non si tratta di un pezzo originale, ma della primissima cover italiana ufficiale dei Rolling Stones, riadattata con il testo in italiano.
1: 1966.

Andiamo a fare un giro ora di notte a Trastevere per decifrare l'anima e i segreti di uno dei poeti metropolitani più amati dal nostro pop contemporaneo. Franco 126 nel 2021 pubblica Che senso ha? Per registrare il pezzo ha radunato in studio una squadra di amici e pesi massimi del panorama pop italiano. Per ricreare quel sound caldo e un po' retro si sono messi a suonare gli strumenti quasi tutti insieme nella stessa stanza, scambiandosi continuamente i ruoli come una band dei vecchi tempi, per dare quella traccia, quel respiro umano da cinema che caratterizza tutto il disco. Che

0: Facciamo un salto indietro quando Luca Carboni lancia il singolo Ci vuole un fisico bestiale. Dietro la nascita di questa traccia c'è un retroscena da veri tifosi, svelato dallo stesso cantautore, che ha scritto il testo sul divano di casa in un pomeriggio qualunque, mentre guardava in televisione una partita di calcio del suo amato Bologna.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare. Perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai. Ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai.
2: 1991.

Tocchiamo ora un incrocio temporale tra due big della nostra musica. Il brano si chiama Due, con cui Raff ha voluto celebrare i 40 anni della sua gloriosa carriera reincidendo la sua immortale hit del 1993 insieme ad Elodie. Quello che ne è uscito è un gioco di specchi tra la timbrica graffiante, calda e super moderna di Elodie, che avvolge il timbro confidenziale e malinconico di Raff.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Miss Keta con la sua finimondo ci ha catapultati in un club futuristico. Sotto i bassi pulsanti di questo pezzo si nasconde, come sappiamo, un campionamento veramente geniale, rubato direttamente ad un grande classico di Edoardo Vianello del 1961. Quindi l'arguto dramma per un filamento biondo sul gilet si trasforma 60 anni dopo in un'astronave tecnico, capace di unire la spensieratezza balneare dei favolosi anni 60 ad un movimento musicale decisamente più spinto. Il gioco dei contrasti e delle rinascite sonore non finisce qui. Da un'icona mascherata della Milano contemporanea passiamo alla regina assoluta della canzone italiana. La voce di Mina squarcia l'aria con Ancora, ancora, ancora, un brano nato nel 1978 dalle parole audaci di Cristiano Malgioglio. Questa traccia ha vissuto una seconda clamorosa giovinezza grazie al tocco magistrale del produttore internazionale Mark Ronson, che l'ha rallentata e avvolta in un'atmosfera da passerella d'alta moda parigina.

0: Ci spostiamo ora verso una dimensione più profonda, scendiamo nelle viscere della Terra con i New Trolls, con una loro pietra miliare che si chiama una miniera. Qui la melodia diventa un dramma rock progressivo. Il brano racconta con un'intensità struggente il sacrificio dei lavoratori, ispirandosi parzialmente alla tragedia di Marcinelle. La purezza dei loro falsetti e la potenza degli arrangiamenti orchestrali dimostrano come la musica leggera italiana sapesse già guardare oltre i confini, fondendo beat con la complessità della sinfonia.
1: 1969.

Torniamo ad oggi con Alex Weiss alla sua Batticuore, dove l'eco del passato lascia spazio alle fragilità della generazione attuale. Questo pezzo fotografa l'esatto istante in cui le barriere emotive crollano di fronte a un sentimento totalizzante.

La divina Patti Pravo e la sua leggendaria Il Paradiso. La traccia è nata dalla penna della coppia d'oro Mogol Battisti, originariamente interpretata da Ambra Borelli, ma resa immortale dalla magnetica ex ragazza del Piper. Siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento, ma abbiamo ancora il tempo per un ultimo travolgente brano. Vi lascio con un successo del 2018 di Rama, che ha segnato l'estate italiana, nato dalla voglia di racchiudere in musica la spensieratezza e il calore tipici della bella stagione. Un ringraziamento speciale a tutti voi per essere stati in mia compagnia. Da Carla è tutto, vi auguro un ottimo proseguimento di giornata. Ciao!

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Essa é a Rádio Team 2000, simplesmente fantástica, da Vila Urbana para o mundo todo. Rádio Team 2000.

0: Can you feel it?
1: Hexágono Mix.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Mix e Remix, la più bella musica dance degli anni 80 e 90, mixata per voi da Marco Mari.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio 5000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.